Questa sera, Radio Bandito presenta Notte Bandito, il primo after radiofonico. Ecco la programmazione da urlo di questo primo appuntamento. Dalle ore 2, circa, fino alle ore 3, il sipario si apre con il primo ospite speciale di questa serata, il super DJ, Lello B. A seguire, dalle ore 3, circa, alle ore 4, il secondo ospite speciale, Teo Lentini. Dalle ore 4, circa, alle ore 5, una vecchia conoscenza di Radio Bandito, il DJ, Matteo Lanzo, da poco entrato nel mitico progetto, Singularity. A chiudere questa carrellata, il DJ resident di Radio Bandito, Roberto Vaio. Auguriamo a tutte voi e a tutti voi una strepitosa nottata.

I had faith.

Questa sera Radio Bandito presenta Notte Bandito, il primo after radiofonico. Ecco la programmazione da urlo di questo primo appuntamento. Dalle ore 2 circa fino alle ore 3, il sipario si apre con il primo ospite speciale di questa serata, il super DJ Lello B. A seguire, dalle ore 3 circa alle ore 4, il secondo ospite speciale, Teo Lentini. Dalle ore 4 circa alle ore 5, una vecchia conoscenza di Radio Bandito, il DJ Matteo Lanzo, da poco entrato nel mitico progetto Singularity. A chiudere questa carrellata, il DJ resident di Radio Bandito, Roberto Vaio. Auguriamo a tutte voi e a tutti voi una strepitosa nottata.

Ciao, sono Cristiano Godano, canto di Marlene Kunz. Anch'io ascolto Radio Bandito dell'amico Mario, comunemente conosciuto come Mario lo spesso, una persona cara che ha supportato i Marlene a partire da circa 40 anni fa, credendo in noi. Ciao, sono Cristiano Godano, canto di Marlene Kunz.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

Fra, Fred, Edo, Mary, Simo, Diego, Ste. Ogni giorno centinaia di DJ sono costretti a trasmettere senza avere nulla di sensato da dire. Sono persone qualsiasi, assolutamente inconsapevoli, che appena sanno cosa sia un potenziometro e che usano il mixer schiacciando tasti a caso solo per vedere delle lucine colorate che si accendono, nella speranza che il tasto sia quello giusto. Mettono brani scelti senza intenzione, sperando che il mix venga bene, non avendo nessuna accortezza nel verificare prima i BPM. Ogni settimana queste persone tentano di intrattenervi, anche se non hanno contenuti interessanti, sfidando il destino e sperando nella buona sorte. Alcuni di loro provano anche a informarsi sull'internet cercando articoli decenti da commentare, ma purtroppo la loro patologia gli impedisce di leggere l'articolo completo e devono limitarsi a dedurne il contenuto da una veloce lettura del titolo. Spesso capita che la messa in onda sia il sabato o la domenica mattina, dovendo così fare i conti anche con l'inevitabile mal di testa derivante dalla mancanza di sonno, ma soprattutto dall'abuso di alcolici derivante dai festeggiamenti della sera precedente. Sono persone troppo stanche per lavorare seriamente, appesantite dalle varie vicissitudini dell'esistere, non demordono e tentano sempre di comunicare attraverso il microfono, ammesso che si ricordino di attivare la Phantom. Ad oggi puoi dire basta a tutto questo, chiama subito lo 011 1958 478 e dona qualcosa per sostenere Radio Bandito, la radio che si ascolta in infradito. Con una donazione volontaria di pochi soldi da intestare ad Associazione Bandito IBAN IT 87 P 0503 401 003 000 000 000 999, potrai contribuire a sostenere le spese per trasmettere e godere di contenuti sempre migliori, inediti ed entusiasmanti. Adotta un DJ. Riceverai una spilla, un adesivo e una fantastica maglietta di Radio Bandito, oltre che una foto del tuo DJ preferito in atteggiamenti romantici con il mixer e gli altri sex toys musicali già presenti in regia. Adotta un DJ. Aiutaci ad aiutarli. Grazie.

0: sat, I complain. The hotel smell. Well, it can't have been me. I weren't there.
1: Campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: Io sono Di Paola, voi non mi conoscete, ma io non conosco neanche questa radio, quindi non... Ma perché sono qui? Ma mi potete stoppare? Cioè, scusa, quanto mi pagavano per sta cosa? No, come gratis? Aspetta, che senso? Però ascoltatela.
1: Che cosa?
0: Scusami, mi minchiaccio il vuoto, zio.
1: Radio Bandito.

quando mai, o pace, o colomba di bosco, ripiegate le ali timorose, cesserai di volteggiarmi intorno e poserai sotto i miei rami. Quando, quando, o pace, vorrai, non sarò io ipocrita col mio proprio cuore. Ammetto che tu vieni talora, ma questi brandelli di pace son povera pace. Qual pura pace tollera allarmi di guerre, le spaventevoli guerre, la morte di se stessa? Oh certo, rapendo la pace, il mio signore dovrebbe lasciare in suo luogo un qualche bene. E in vero lascia la pazienza squisita, che poi si impiuma sino ad essere pace. E allorché la pace trova casa, ci viene col lavoro a fare, non ci viene per tubare, ci viene per covare e rimanere.

Ciao a tutti, sono il Mago Forest e ascolto solo Radio Bandito. Solo Radio Bandito. Molte altre radio mi chiamano e mi offrono dei soldi e mi dicono dai, ascolta anche noi. Ma io no, sono fedele solo a Radio Bandito, solo sulla radio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

Tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce Tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

La mente è discontinua, a vuoti ripetuti, come nel sonno o durante uno svenimento, e si distrae. Deve esserci qualcosa di continuo per registrare questa discontinuità. Finché osservi la mente, non puoi oltrepassarla. Per andare oltre, devi distogliere lo sguardo dalla mente e dai suoi contenuti. Tutte le direzioni sono nella mente. Non devi far altro che distogliere lo sguardo da ciò che accade nella tua mente e dirigerlo sull'io sono, che non è una direzione, ma la negazione di ogni direzione. Alla fine anche l'io sono dovrà dissolversi, perché non c'è bisogno di ribadire ciò che è evidente. Serve solo a distogliere la mente dal resto. Quando la mente è libera dalle sue preoccupazioni, si calma. Se non disturbi questa quiete e rimani in essa, scopri che è pervasa da una luce e un amore sconosciuti. Eppure immediatamente riconosciuti come la tua vera natura. Dopo questa esperienza non sarai più lo stesso. La mente indisciplinata può interrompere questo stato, ma la calma ritorna se la si coltiva. Viene un giorno in cui i legami si spezzano, le illusioni cadono e la vita si concentra nel presente. La mente non c'è più. C'è solo amore in azione. Non resta paura. Il piccolo corpo, pieno di misteri e pericoli, non spaventa più perché ritenuto proprio. Ma l'intero universo è il tuo corpo. Non c'è nulla da temere. Si può dire di avere due corpi, uno personale che va e viene e uno universale, sempre presente. L'intera creazione è il tuo corpo universale. Accecato dal personale, non vedi l'universale. Questa cecità va dissolta con comprensione. Quando le illusioni cadono, si raggiunge uno stato libero da distinzioni tra personale e universale. Immergendoti in te stesso, scopri che solo il corpo è piccolo e la memoria limitata. Il vasto oceano della vita è tuo. Il senso di identità pervade l'universale. Cerca e troverai la persona universale, che è te e infinitamente di più. Comprendi che il mondo è in te, non il contrario. Il corpo personale è solo una parte in cui tutto si riflette. Hai anche un corpo universale che già conosci, ma chiami mondo e temi. Riconoscendoti in entrambi, nulla viene escluso. Nasce un amore per ogni essere, senza conflitto né sfruttamento. Ogni azione diventa benefica, ogni gesto una benedizione. Ci sono due vie: dedicarti totalmente alla ricerca di te stesso, oppure accettare queste parole e viverle. In entrambi i casi,
ciò che conta è la totalità. Per il Supremo occorre essere assoluti. Riconosci di essere l'oceano della coscienza in cui tutto accade. Non è difficile. Basta attenzione, osservazione concentrata. Nulla accade fuori dalla tua coscienza. Conosci il mondo come conosci te stesso, tramite i sensi. È la mente che ha diviso interno ed esterno, creando paura e conflitto. Rimane però l'esperienza fondamentale di essere. Oltre la coscienza c'è uno stato che non è inconscio, pura consapevolezza, libera da soggetto e oggetto. La coscienza è intermittente, ma il senso di identità è continuo. Deve avere una radice oltre la mente, che è in continuo cambiamento. Osservare la mente con distacco la calma. Quando è calma, puoi trascenderla. Non tenerla sempre occupata. Fermati e sii. A riposo si stabilizza e si purifica. L'attività incessante la indebolisce. Rendila chiara e conoscerai te stesso. Sei oltre la mente, ma attraverso di essa conosci. La qualità della conoscenza dipende dallo strumento. Rendi la mente tranquilla e il resto seguirà. Come il sole risveglia il mondo, la consapevolezza di sé trasforma la mente. In questa calma, le energie interiori si risvegliano e operano senza sforzo. Sei destinato all'illuminazione. Coopera, non ostacolare. Lascia che accada. Presta attenzione solo agli ostacoli creati dalla mente.

buongiorno e buona domenica sulle non frequenze di Radio Bandito. Siete all'ascolto del risveglio della domenica, ore 9 e 9 minuti, domenica 3 maggio. Avviso per Alex, WhatsApp non funziona e anche per gli ascoltatori, quindi non so, finché non si rimette a posto, ascoltate la trasmissione che sarà un po' particolare. Buon viaggio ad Alessandra e Federica, andate piano.

rushing of vent, distances dissolve.

0: nostro WhatsApp funziona.
1: Inevitably suspect.

e lui era ben vida. From New York, uscito il 1° maggio. Buon ascolto sulle non frequenze di Radio Bandito.

Oggi la musica è tra il sonno e la veglia, più sonno che veglia, però, direbbe Alex. Sempre su Radio Pandemia.

sempre sulle no frequenze di Radio Bandito. Questa è, è una trasmissione per il dormiveglia. Lui è Cosmo Sheldrake, dal vivo a casa.

Sempre su Radio Bandito, il risveglio della domenica. Ciao Ciro, ciao Morgana, ciao Alex, ciao Marco. Ciao a tutti e buona domenica.

L'anima non si rivela a chi vuole risposte rapide, ma a chi è disposto ad ascoltare ciò che non vuole. È questo il punto che separa chi vive nella confusione da chi vive guidato. Quando iniziate ad ascoltare l'anima, notate che molte domande cadono da sole, perché la domanda nasce

0: L'anima non promette il successo, promette la verità. E la verità, quando viene vissuta, organizza tutto intorno. Questa è l'autorità di Rumi, non come filosofo lontano, ma come qualcuno che ha indicato l'evidenza dimenticata. Ascoltare l'anima è ricordare ciò che avete sempre saputo. E se ciò che vi blocca oggi non fosse una mancanza di risposta, ma la paura di obbedire? E se la chiarezza che cercate fosse già apparsa più volte e l'aveste chiamata follia, intuizione debole o emozione? E se la prossima decisione che prenderete, per quanto piccola, fosse il vero inizio di questo ascolto? Passate tutta la vita a credere che il problema sia non saper scegliere, quando il vero problema è scegliere contro ciò che sentite nel silenzio. L'anima non vi lascia mai perduti, vi rende inquieti quando ve ne allontanate. Questo disagio è il primo avvertimento, lo è sempre stato. Rumi parlava di questo mostrando che il cuore sa prima che la mente costruisca storie. Sentite il peso quando forzate una decisione. Sentite la leggerezza quando accettate la verità. Ma vi è stato insegnato a ignorare questi segnali semplici. Ascoltare l'anima significa reimparare a fidarsi di ciò che è evidente dentro di voi. Sapere esattamente cosa fare comincia quando smettete di violentarvi interiormente. Non è una mancanza di coraggio, ma un eccesso di paura accumulata. L'anima chiama, l'ego replica, e vi perdete in questo dialogo interiore che non finisce mai. La confusione non viene dalla vita, ma dalla vostra resistenza. Ogni volta che dite «non so cosa fare», c'è qualcosa dentro di voi che lo sa, ma non volete pagare il prezzo emotivo di quella scelta. L'anima non sceglie ciò che preserva l'immagine, sceglie ciò che preserva la verità. Rumi insisteva sul fatto che l'amore autentico comincia quando smettete di mentire a voi stessi. Mentire a se stessi significa ignorare l'anima. Ogni volta che la ignorate, il rumore aumenta. La mente diventa più agitata, il corpo più stanco, la vita più pesante. Non perché abbiate agito male all'esterno, ma perché vi siete allontanati interiormente. Sapere cosa fare significa allinearsi, non sempre riuscire. Esiste una paura nascosta nell'ascoltare l'anima, la paura di cambiare strada. Perché quando ascoltate davvero, non è più possibile far finta di non aver sentito. L'anima non lascia spazio a lunghe scuse. Indica, poi attende. E sapete che è lei, perché la decisione non arriva con ansia, ma con una fermezza silenziosa. Rumi parlava del silenzio come di un linguaggio divino. Più create rumore, più vi allontanate da questo linguaggio. Ascoltare l'anima significa ridurre il rumore interiore. Significa smettere di chiedere alla vita dalla paura. Pensate di aver bisogno di segni esterni, ma i segni sono già nel vostro corpo. Stretta, espansione, pesantezza, leggerezza. L'anima comunica così perché è semplice. La mente diffida del semplice, preferisce teorie, mappe, promesse. L'anima preferisce la verità. Quando iniziate a rispettare questi segnali, la vita comincia a scorrere in modo diverso, non senza sfide, ma senza confusione inutile. Sapere esattamente cosa fare non significa essere certi del risultato, ma essere in pace con la decisione.
1: This is a song for the quiet ones. Roll me over.

0: never let you.
1: E siete sempre sulle non frequenze di Radio Bandito.

Siete sempre su Radio Bandito, il risveglio della domenica. Buona domenica a tutti e buon ascolto.

0: E siete sempre sulle non frequenze di Radio Bandito e siete all'ascolto del risveglio della domenica. Sono le ore 10:37, domenica 3 maggio. Tra poco ci sarà la splendida Morgana con Bandita la domenica.
1: Lo svuotamento dell'io ristretto davanti a qualcosa di più grande. Nei termini classici, questo appare in nozioni come fana, il dissolversi dell'ego affinché la realtà divina non sia coperta dal culto di sé. Ma portalo in un linguaggio semplice. È la morte della tua schiavitù alla voce interna come sovrana. È smettere di rendere culto automatico a ogni pensiero che sorge. È smettere di alimentare l'impostore che parla dentro di te come se fosse il padrone dell'universo. E questo fa male, perché il falso io preferisce soffrire piuttosto che scomparire. Accetta di vivere in guerra, purché resti al centro. Per questo fuggi così tanto dal restare davvero solo, perché quando il rumore esterno cala, comincia ad apparire ciò che ti governa dentro, e quasi nessuno vuole vedere questo con chiarezza. Quasi nessuno vuole rendersi conto di quanto sia manipolato da frasi interne ripetute. Quasi nessuno vuole ammettere di aver vissuto anni obbedendo a una mente stanca, ferita, automatica, ripetitiva. Eppure c'è qualcosa di ancora più doloroso che vedere questo, continuare così, continuare a essere trascinato dallo stesso meccanismo. Continuare a chiamare verità a qualsiasi narrazione che ti invada. Continuare a trattare ogni pensiero come una sentenza. Continuare a svegliarti dentro la tua stessa testa come chi si sveglia in un tribunale dove il giudice, l'accusatore e il boia sono la stessa voce. Allora fallo adesso, non domani, non dopo, non in teoria. Fermati un istante. Aspetta che arrivi il prossimo pensiero. Non chiamarlo, non combatterlo, non fuggirlo, aspetta soltanto, arriva, arriva sempre. Forse arriverà una preoccupazione, forse un'immagine, forse un commento su questo stesso momento. Ora guarda con brutalità, lo hai visto arrivare, allora non eri tu, è stato visto. Aspettane un altro, guardane un altro, aspettane un altro, guardane un altro. Non cercare uno stato speciale, non cercare luci, non cercare visioni. Guarda solo il fatto più semplice e più devastante. Il pensiero appare a te, e ciò che appare a te non può essere la totalità di ciò che sei. Se questo tocca in profondità, qualcosa comincia a cambiare. Non devi più vincere ogni pensiero, devi smettere di incoronarne ognuno. Non devi trasformare la mente in un deserto, devi smettere di chiamarla re. Non devi distruggere il pensiero, devi vedere che è movimento, non essenza. E questa svolta cambia tutto, perché la paura perde un po' del suo veleno quando è vista, la vergogna perde parte del suo teatro quando è vista, l'ansia perde uno strato del suo dominio quando è vista. Essere vista non la cancella automaticamente, ma impedisce che si travesta da identità con tanta facilità. Ed è qui che molti si tirano indietro, perché vedere l'osservatore dietro i pensieri toglie una vecchia scusa. La scusa di dire «io sono fatto così» ogni volta che un modello mentale prende il sopravvento.

facciamo, ecco, così non ci complichiamo la vita e prepariamo Morgana, che è già calda, comunque mi ha detto, perché lì c'è di nuovo l'inverno. È vero, Morgana?

E siamo arrivati quasi alla fine, effettivamente. Mancano 3 minuti, ci salutiamo adesso, vi lascio con una musica soffice, con qualche parola. Io vi do appuntamento non a domenica prossima, probabilmente ci sarà un podcast, quindi ci sentiamo non questa domenica, ma la prossima ancora. Buona domenica e buon ascolto con Bandita la Domenica con Morgana da Berlino.

shattered across teeth.

monster.

Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, io sono Morgana, sono le 11.02 e trasmetto in diretta da una assolata Berlino. Prima il nostro Riccardo del risveglio della domenica diceva sicuramente a Berlino è inverno, e invece no, abbiamo 24 gradi che per me sono già troppi e comunque c'è al momento un gran bel sole. Ieri, a dirvela tutta, me la sono passata chiusa in casa perché, sapete, la radio è divertimento, ma è anche un lavoro, anche se siamo tutti volontari, quindi nessuno prende soldi, ed è anche una questione di rispetto verso i nostri ascoltatori, preparare la trasmissione, e quindi anche qualche sacrificio va fatto. Non solo verso i nostri ascoltatori, ma verso quei nostri colleghi che si occupano della sua gestione pratica, e senza i quali questa radio, come tutte le radio web che sono delle associazioni culturali non a scopo di lucro, non starebbero in piedi.

0: puntata 128 di Bandita la Domenica. E che dire di più? Iniziamo!
1: Das musst du gesehen haben. Nein,

primo saluto va al nostro Ciro, da Roma, che è il nostro ascoltatore numero uno. Intanto, lo dicevo prima, è scoppiato il caldo, da un lato dobbiamo anche dire finalmente, come vi ho già raccontato, abbiamo avuto un inverno terrificante e quindi sbuca il sole, sbucano anche i turisti, che, va detto, ogni anno secondo me diventano più molesti, anche perché piattaforme come Booking e soprattutto come Airbnb hanno trasformato le nostre città in una sorta di Luna Park, hanno sottratto abitazioni e spazi ai residenti anche nelle città ad alta densità abitativa come Berlino, dalla quale vi parlo. Diciamolo, gli affitti brevi poi alla fine non è che servano a risparmiare, perché ormai costano più di un hotel, ma diciamo che servono a fare quello che ti pare, o almeno quello che in una struttura alberghiera non è consentito, tipo, non so, organizzare dei party o ascoltare musica a tutto volume per tutta la notte. Vi dirò pure il sesso, perché comunque chiunque abbia abitato in un palazzo dove ci sono degli Airbnb, vi posso assicurare che se a casa loro sono tutte suore di clausura e tutti frati della Divina Provvidenza, poi quando vanno in un Airbnb, praticamente Moana Pozzi scansate proprio. La maggior parte degli appartamenti a Berlino sono sotto Milieu Schutz. Il Milieu Schutz è una protezione dell'ambiente sociale, si chiama così. È uno strumento urbanistico previsto dal codice edilizio tedesco che permette ai comuni di in qualche modo disegnare delle aree speciali per preservare la composizione della popolazione locale. Insomma, detto banalmente, serve a impedire che i residenti storici vengano espulsi dai loro quartieri a causa di ristrutturazioni di lusso e speculazioni immobiliari, quella che si chiama gentrificazione. In concreto come funziona? Nelle zone dichiarate sotto Milieu Schutz, i proprietari praticamente non hanno piena libertà di manovra sui propri immobili. Ogni intervento deve essere autorizzato dal distretto, quello che qua si chiama il Bezirksamt, e va fatto secondo dei precisi criteri sociali. Nel mio distretto circa il 40% è sotto questa tutela. Il mio quartiere conta circa, quartiere in senso lato, insomma, conta circa 11.200 residenti che si aggiungono agli oltre 42.000 della zona adiacente. Quindi siamo veramente tantissimi soltanto in questo Bezirk, che non è tutto, tutto Friedrichshain ovviamente, che è un distretto. Perché è importante? È il pilastro della politica abitativa di Berlino e serve a mantenere i quartieri centrali, appunto come il mio, Friedrichshain, Kreuzberg o Neukölln. Neukölln che è veramente sotto attacco gentrificazione, malgrado sia un quartiere prevalentemente arabo. E insomma, quindi serve a mantenere i quartieri accessibili anche a chi ha redditi medi o addirittura bassi, evitando che diventino dei dormitori per turisti o addirittura, attenzione popolazione, dei quartieri esclusivi per soli ricchi. Neukölln, l'ho accennato prima, è un esempio a dir poco emblematico. E sotto una fortissima pressione speculativa nascono anche molti localini che servono alcol fino al mattino in un quartiere, come ho detto, che sì, per carità, è multiculti, ma è multiculti secondo me un pochino forzatamente, anche perché resta prevalentemente arabo e gli arabi non bevono alcol per una questione religiosa. L'ho visto con i miei occhi, ragazzi, bere ancora birra sulla Sonnenallee alle 8 del mattino di un sabato qualunque. E sapete che c'è, sarò vecchia, ma lo trovo un po' irrispettoso, perché secondo me non ha niente a che fare con l'integrazione. Perché i giovani, innanzitutto, sono arrivati ben dopo, e va bene, va benissimo, siamo in Occidente, ma non lo so, lo trovo un po' irrispettoso, non so, un po' come essere invitati a cena da un vegano e portare un arrosto di maiale.

E fatemi salutare anche Alex dell'ora illegale, Genka Cria in onda il giovedì, sempre qui sulle non frequenze di Radio Bandito alle 18. Mi sta ascoltando con un orecchio ogni tanto perché è al torneo di tennis del suo campione, di suo figlio Tommaso, che insomma gli dà tante belle soddisfazioni. Torniamo agli affitti brevi, anche perché questa è la stagione dei turisti. Entro il 20 maggio di quest'anno, quindi tra pochi giorni, entra in vigore il regolamento europeo 2024-1028, che introduce degli strumenti di controllo sugli affitti brevi senza precedenti. Tra questi c'è la tracciabilità totale, quindi le varie piattaforme come Airbnb o Booking avranno l'obbligo di trasmettere periodicamente, ed è un obbligo legale, alle autorità cittadine il numero delle notti prenotate, il link agli annunci tramite dei cosiddetti punti d'ingresso digitali unici, quindi non è che gli devi mandare una letterina al comune. E speriamo serva a qualcosa, perché non se ne può davvero più di turisti mordi e fuggi, che tanto chi se ne frega se facciamo casino tutta la notte, tanto domani riprendiamo il nostro trolley e ce ne torniamo a casa nostra a fare i bravi. Perché poi a casa nostra fanno i bravi, a casa loro fanno i bravi, a casa nostra invece fanno i maiali, non so, viene la rima così, però se poi nel loro palazzo ci sono degli Airbnb, state tranquilli che poi si lamentano. È prevista anche una fase 2, che è una proposta UE 2026, con il varo di un nuovo pacchetto legislativo per consentire interventi ancora più radicali nelle zone sotto stress abitativo. Nella mia zona si può affittare al massimo 60 giorni l'anno, ma bisogna comunque leggersi bene il regolamento di condominio e le nuove leggi, perché qualcuno mi ha detto che neanche più quei 60 giorni, se sono abitazioni private, cioè se non hai una partita IVA, non lo potresti più fare. Ma questo non ve lo so dire. Barcellona che è sempre un passo avanti a tutti, e questo va detto. Il sindaco ha annunciato che alla scadenza delle attuali oltre 10.000 licenze, 10.000 per affitti brevi, appartamenti insomma turistici, questi non verranno rinnovate. Dal 2029 nessun appartamento privato potrà essere affittato per meno di 31 giorni l'anno. Non solo, perché è dal 2014 che Barcellona non rilascia più licenze ai privati. Evviva Barcellona! Amsterdam ha regole veramente dure, direi le più dure in Europa. Dal 1 aprile di quest'anno i privati che possiedono alloggi nel centro storico e in un altro quartiere, scusate, impronunciabile per me, possono affittare al massimo 15 giorni l'anno come Airbnb. E c'è anche un numero massimo di ospiti, 4 per appartamento. Pugno duro anche sulle seconde case. Chi ne possiede una non potrà più affittarla per periodi brevi. I cosiddetti pied à terre. In Italia si punta al momento sul fisco, che se l'italiano lo tocchi nel portafoglio, boh, hai fatto bingo. Niente cedolare secca, ma aliquota del 26%, che aggiunta al fee da pagare alle piattaforme, alle spese condominiali, alle utenze, l'IMU, cachi, dadi e datteri, meglio se l'affitti con un 4 più 4 a un residente che magari ne ha bisogno, non deve girare come un deficiente per sentirsi sempre dire no, l'affitto agli studenti o l'affitto ai turisti, tu lavori in città e ti tocca andare a vivere a, non lo so, a 50 km. Inutile dire che, ovviamente, fatta la legge, trovato l'inganno, Telegram e piattaforme extra-UE pubblicizzano questi appartamenti che non potrebbero stare, come in zone come la mia, sulle piattaforme ufficiali, perché altrimenti ti pinzano e ti multano. E le multe sono salatissime. Qui a Berlino possono arrivare fino a 500.000 euro, a Barcellona
fino a 600.000 euro. Queste sono le multe che magari non applicano, però tanto comunque sono multe da fare tremare le gambe. E vorrei tornare su una, ancora su una cosa, su Amsterdam, no? Questo numero massimo di ospiti, cioè 4 per appartamento. Secondo me è sacrosanto, perché io ho un appartamento sul mio piano che ogni tanto fa Airbnb. È un appartamento poco più grande del mio, perché sono 8 metri quadri più del mio. Il mio è piccolo, perché il mio è 51, questo è 59, quindi non arriva a 60 metri quadri, incluso il bagno, incluso il corridoio, incluso il cucinino. Non ha balconi e qui non si conta la cantina. Bene, signori miei, questo appartamento qua a volte ci sono 20 persone dentro che gridano, fanno festa, urlano per le scale, corrono per le scale. È una cosa intollerabile, perché alla fine voi volete farvi il business, noi magari vorremmo anche poter usufruire delle nostre abitazioni come abitazioni e non come dei villaggi turistici tutto l'anno.

0: Intanto si sono già fatte le 11.26 qui sulle non frequenze di Radio Bandito. Io sono Morgana e questa è Bandita la domenica in diretta da Berlino. Primo maggio qui a Berlino, festa per i giovani nei parchi e poi le manifestazioni, le demo, come le chiamano qui, sempre molto molto partecipate. Sembrerebbe che tutto si sia svolto in modo pacifico, non come a Torino, nella mia Torino, dove sabato... primo maggio cosa? No, era venerdì, lo sto dicendo, oggi è il 3, quindi no. Quindi, comunque, dove venerdì immediatamente sono scattate le cariche della polizia, idranti, giusto così, insomma, per dare una rinfrescatina ai manifestanti, e subito le manganellate davanti alla sede della ormai ex ASCA. Nel mio vecchio quartiere, il quartiere Vanchiglia, ogni volta che vedo queste scene è come se le manganellate le prendessi pure io a quasi 1000 chilometri di distanza. Vanchiglia, che è anche la sede fisica di Radio Bandito. Io non ho più parole per descrivere quello che sta succedendo in Italia. Comunque, la cosa che più mi infastidisce, tra l'altro, sono i commenti di alcuni residenti. Residenti che io conosco, li vedo, li vedevo in faccia, sono una manica di ignoranti. Ma proprio quella gente che veramente l'osso nel naso, non se lo leve, l'osso dal naso, scusate, non se lo leveranno mai. Avevo un locale a Torino, li conosco tutti. Lasciamo stare, comunque. C'è anche un capopopolo che ricordo molto molto bene, perché ogni tanto veniva a prendere il caffè da me insieme al figlio, che Stellina non era proprio tutto, non gli mancava qualche rotella, e fa il capopopolo o capobastone, pure questo me lo ricordo benissimo, questo signore qua. Comunque, vabbè. Ok, torniamo al primo maggio qui a Berlino, I giornali parlano di numeri impressionanti e soprattutto, come ho detto, giovani che festeggiavano nei parchi, soprattutto al Görlitzer Park e a Kreuzberg Mariannenplatz, dove c'è stato il concerto gratuito di Ikimel, che è una conosciutissima rapper berlinese. Ha fatto pure un piccolo comizio e, credo di aver capito male, ma ha urlato che lei e tutti i giovani combatteranno per ottenere le 4 ore settimanali lavorative. Ripeto, ero sicura di aver capito male, l'ho poi fatto ascoltare una mia amica che parla perfettamente tedesco, ma ha detto no, ha proprio detto quello, 4 ore settimanali, non 4 ore al giorno, che sarebbe figo lavorare 4 ore al giorno, io cuoto, come si dice, però 4 ore settimanali, insomma, ti ci vuole più tempo ad alzarti e andare a prendere i mezzi per andare a lavorare che quello che rimani a lavorare, quindi a questo punto facciamo che non lavorare, io direi che va bene, no? Comunque, finché non finiscono i soldi di mamma e papà, perché no? Ci sono stati altri artisti e poi DJ, ma anche politica e antifascismo e antirazzismo, il tutto organizzato dal partito di sinistra di Linke. Al concertone del primo maggio a Roma, invece, è andata un po' diversamente. Insomma, un artista, tale Dahlia, un prodotto masticato e digerito del talent X Factor, che tra l'altro leggevo che è arrivata terza, e vista la qualità, insomma, terza, santo cielo, va bene, comunque. Questa cantante Dahlia, siciliana, ha avuto la bella idea di sostituire in Bella Ciao, che ha cantato, la parola partigiano con essere umano, quindi non più partigiano portami via, ma essere umano portami via. Io sono basita, e tra l'altro in un'intervista audio, quindi non contestabile, ha detto che partigiano è un termine divisivo, mentre essere umano è un termine più inclusivo. Io dico che provare a riscrivere la storia è più una roba da fascisti che da progressisti, fate voi. Poi non lamentiamoci se siamo un paese morto e sepolto, dove la coscienza civile è morta e sepolta, o se abbiamo i nazisti dell'Illinois al governo. Comunque, la definizione di essere umano è primate della specie Homo sapiens, quindi pure Inga la belva delle SS era per definizione un essere umano, anche Hitler, tanto per dirlo. Partigiano invece è un combattente armato non appartenente a un esercito regolare che agisce in gruppi o formazioni organizzate contro un esercito invasore o occupante. Avete sempre sto cazzo di smartphone in mano. Usatelo magari per controllare la semantica e comunque a volte basterebbe anche solo un vocabolario per evitarvi una figura di merda.
1: Da.

E questi erano i Wieso con Adagio, continuo a sognare l'anarchia. Questa allora gliela dedichiamo al nostro Ciro da Roma. Ma restiamo sul primo maggio. Io non sono andata sicuramente nei parchi insieme a quello che si stima siano stati circa 50.000 giovani soltanto al Görli, questo è quello che ho letto, bisogna vedere se poi è vero, non lo so, comunque io ci ho abitato davanti al Görli per un periodo breve ed ero al quarto piano e quindi mi sono vista uno o forse addirittura due primo maggio, anche se ancora andavo avanti e indietro da Torino, è veramente un carnaio, ma quest'anno a quanto pare ce n'erano ancora di più. Quindi io non sono andata, ovviamente, anche per motivi meramente anagrafici, ma sono andata con amici fuori da questo casino e anche fuori dalle tonnellate di rifiuti, bottiglie abbandonati e che sono stati il giorno dopo prontamente rimossi, perché va detto, insomma, la municipalità qua poi rimuove i rifiuti molto molto efficacemente. Ci siamo fatti una bella passeggiata a Rummelsburg, che è un quartiere di Lichtenberg, sempre Berlino, non distante da dove abito, a Friedrichshain. Oh, ragazzi, sembra di stare al mare, perché c'è una lunga passeggiata sul fiume Sprea che è molto largo ed era blu, era completamente blu, di questo blu cobalto bellissimo, anche se è inquinatissimo comunque. Ci hanno costruito appartamenti lussuosissimi vista fiume, che pare, mi dicevano, di essere località esclusive del Nord America. In effetti sono quelle che io non ho mai visto di persona, ma amici che vanno spessissimo negli Stati Uniti e che erano con me mi dicevano: guarda, sembra di stare proprio a New York. E ci siamo poi fermati a bere qualcosa sulle sdraio di un localino vista bar, che insomma, lontani dal caos e da come a Berlino si festeggia il primo maggio. Berlino è splendida ed è il motivo per il quale, anche quando veramente riesce a farmi incazzare come una iena, faccio fatica ad andarmene, e quando me ne vado dopo un po' mi viene anche, vi dirò, voglia di tornare. Quindi non solo primo maggio di impegno, primo maggio di divertimento, ma anche primo maggio di relax, perché no? A manifestazioni in vita mia ci sono andata e ci sono andata veramente tante tante tante volte. Questa volta me la posso anche riposare, come si dice.

questo localino sulla Sprea a Rummelsburg si poteva anche mangiare qualcosetta. È in realtà è una palestra di roccia, quindi è un centro sportivo, però anche un baruccio molto molto carino, e si poteva anche mangiare qualcosa, così abbiamo deciso di mangiare una pizzetta. Sono pizze surgelate, per carità, ma rispetto agli standard di Berlino vi posso assicurare che, a parte i prezzi che sono umani, ma resta il fatto che tutto sommato, tra una pizza surgelata obiettivamente buona e certe pizze schifose che ti mangi qua a Berlino, che una margherita ti costa 14 euro, beh, vi dirò che io ho molto molto più apprezzato questa pizza. A proposito di cibo, National Geographic titola: che succede al tuo corpo se smetti di mangiare carne anche solo per un breve periodo? Insomma, la traduzione è un po' libera, ma il significato è chiaro. Rinunciare alla carne per poche settimane può innescare cambiamenti sorprendenti, dai cambiamenti dei batteri intestinali al colesterolo più basso, ma la chiave per raccogliere i benefici non è solo ciò che tagli e ciò che aggiungi. Insomma, direi occhio, occhio a non sostituire la carne con una tonnellata di latticini che fa, insomma, si fa solo peggio, tipo come faccio io. I benefici comunque, dice questo articolo, vanno oltre l'iniziale perdita di peso, perché il colesterolo si abbassa anche la glicemia, che è uno dei mali del nostro tempo. Va anche detto che un singolo pasto a base di carne non è che alzi la glicemia. Un consumo però eccessivo, abituale, specialmente di carni rosse e carni processate, tipo i salumi, è associato a un aumento del rischio di insulino resistenza. La fonte non sono io, ma è l'Associazione dei Medici Diabetologi. Gli scienziati, insomma, dice questo articolo, ci stanno ancora lavorando, ma le prime ricerche suggeriscono che una dieta a base vegetale può anche influenzare il sistema immunitario in maniera significativa e chiaramente positiva. Uno studio del 2024 ha riportato che le persone che hanno una dieta vegana di 2 settimane, insomma, hanno sviluppato un'attività più elevata in parti del sistema immunitario coinvolte contro i

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

Queste montagne io le raderei al suolo, arrivare dritto a Mentone, a Bergecci oppure a Lione, poter guardare in faccia un francese, vedere com'è una francesina. Una volta ne ho scopata una 3 volte nella sua macchina nel giro di 10 minuti, e dopo lei era ancora gentile e affettuosa con me, ma io ero scontroso per l'insicurezza della mia eiaculazione precoce. 3 volte.

montagna ho sempre freddo, preferisco il mare. Poi queste cose tutto attorno precludono la vista. Per carità, è bello il tramonto sul viso, ma vuoi mettere con una città ariosa del centro Italia come Firenze o come Cagliari la notte frizzantina in cui io e il mio amico trovammo una pazza per strada e ce la portammo a casa, e si vede che non voleva staccarsi, era una bella turbata, e io, mentre il mio amico già sonnecchiava, ne approfittai che neanche lei voleva dormire. E allora, dopo uno scambio di battute incomprensibili, mi infilai dentro, poi venni, lo tolsi, non mi ricordo in che ordine, tra l'altro. Il mio amico mica dormiva. Io mi chiesi, e poi ne parlammo in seguito, se lui stupì o no del fatto che approfittassi di una psichiatrica, che lei, poverina, non approfittò, o perlomeno

ricomincio di lingua. Questi passionisti per la montagna proprio non mi convincono. Come fanno i miei parenti di parte paterna a dormire appesi ai chiodi, a leggere libri di gente che cammina, a sfidare la possibilità

intensi della montagna sono la paura delle vipere che avevo da piccolo, gli incubi e le otiti perforate con le visite in camera di mio nonno, che poi mi scrisse una lettera quando ero più grande.

che sia più intelligente di me e caritatevole, nel senso che ha un buon cuore e una discreta pazienza. Quello che ancora mi tiene attaccato a lei, caro nonno, a parte il nostro primo figlio e la incredibile bellezza del suo volto, che cerco di non guardare troppo perché attrae per me come il vortice dei pirati dei Caraibi 3, e tutto il corpo che, muovendosi sinuoso e potente da lungo tempo a questa parte, mi porta rapidamente, quasi tutte le volte, all'eccitamento incontenibile

0: Bella ragazzi, saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandito.
1: Siamo?
0: Vabbè, fa un attimo. Era una polverata. Ecco, lo diciamo. Siamo i Darton.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 15.30. La zona temporaneamente autonoma di controinformazione musicale underground punk e di tutto quello che ci gira intorno. News, approfondimenti e un sacco di minchiate. Compeo dagli studi di Radio Base 2.0 nelle semilibere frequenze digitali di Radio Bandito.
1: A me mi pare una strunzata. Complimenti.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

la lista. La lista del molibdeno. Carbone. Zirconi. Acciaio. E poi rame, nitrato di sodio. Titanio. Sali potassici, gomma, toluolo. Trementina. Piombo, stagno, nichelio, molibdeno.

0: Sabato 26 agosto, nessun criminoso ottimismo.
1: Terrestri, vi stiamo osservando. Ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.30 intercettiamo le vostre trasmissioni su Radio Bandito. Studiamo la vostra specie, così primitiva, così autodistruttiva. Vale la pena salvare questo pianeta? Da voi stessi? Lo decideremo ascoltando Weirdo from Outer

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

0: Scusami, scusa, e parlo con lei.
1: Ma mi volete lasciare stare? Io sto facendo, mamma mia, sto cercando un... i Rockets li avete?
2: No,
1: non li avete? Vede, allora sto cercando, cosa c'è? Dimmi, cosa vuoi?
0: No, so che doveva lasciare un videomessaggio per alcuni amici.
1: Allora lo vogliamo far qua? Allora lo facciamo cantato. E allora vieni a viver di Radio Bandito, Verdi Vallate, sempre state. Seguite Radio Bandito, io lo ascolto tutti i giorni, giuro.
0: Grazie, la ringrazio, la ringrazio. Sì.

Benvenuti all'episodio 150, non è un numero, un miracolo, forse solo un'ostinazione, siamo arrivati fin qui come squali che non possono smettere di nuotare, altrimenti affondano. Benvenuti a Squali per Caso, dove il rock non è una scelta di vita, ma un incidente stradale bellissimo dal quale non vogliamo scappare. Come sempre non ringrazio mai abbastanza Michele di Blackjack, Fra e Alex, senza di voi non saremo in onda. Oggi non festeggiamo con lo champagne, ma col sudore degli amplificatori valvolari, quella di una strana sensazione di essere al posto sbagliato, al momento giusto. Allacciate le cinture, siamo on air.

La caccia aperta, banditi, abbiamo iniziato con i grandi squali del rock, c'è cioè chi dice che gli SDC abbiano fatto 15 album tutti uguali. Io dico che quando hai progettato un morso perfetto non hai bisogno di cambiare dentiera. Dal 1973 sono i grandi bianchi del rock, senti il riff, sei già che sei finito. Shot Down in Flames. E ora tutto tallo metallo by Giuseppe.

Ciao da Tallo Metallo, oggi domenica special, la 150esima puntata di Squali per Caso, e andiamo subito a bomba con la bellissima domenica di Heavy Metal, con una grande band, i Judas Priest. Sono una delle band che preferisco nell'heavy metal, forse anche più dei Maiden, un po' perché secondo me i Judas ricalcano quello spirito del metal, quello delle borche, dei giubbotti in pelle, delle Harley Davidson. I Maiden sono la band più spettacolare della terra in live, sono una macchina da guerra, ma senza perdere tempo e in questi paragoni con due bellissime band, andiamo ad ascoltarci un pezzo dei Judas, dell'album che a mio avviso dovrebbe stare in tutti gli scaffali di casa. Parliamo dell'album spettacolare Painkiller. Lo adoro e lo farei ascoltare al primo che mi chiedesse cosa posso ascoltare come inizio. Painkiller, giustamente, li direi. Ciao, alla prossima domenica, ci sentiamo il pezzo del primo estratto dell'album Painkiller, Stay Metal Forever, continuate ad ascoltare Maurizio, yeah! Puntata tutto metallo, tallo, heavy metal, brothers!

Loro non erano semplici squali, erano mostri marini. Parlare del loro eccesso sembrerebbe la puntata 150, quel tono leggendario. Se il rock fosse un oceano, i Led Zeppelin sarebbero la fossa delle Marianne. Profondi, oscuri, con una pressione che ti schiaccia i polmoni. Nella puntata 150 non potevamo non evocare il mostro.

150 puntate di Squali per caso, 150 puntate di rock, metal, della musica che piace a noi e non solo, anche di blues, perché adesso gli Squali sono anche andati all'interno di questo fumosissimo blues club. E io auguro agli Squali altre 150 puntate come minimo, anche perché mi fa piacere sentirla e quindi è una trasmissione che ci tengo che rimanga sulle non frequenze di Radio Bandito. Un saluto da Alex, loro illegale, Gent Cacria. Vai, Squaletto!

Negli anni 90 a Seattle l'acqua si era fatta gelida e Rock ha imparato a sanguinare. Purtroppo lui non voleva essere un predatore, ma ha finito per azzannare la cultura pop mondiale senza nemmeno provarci. Con il Blue, pubblicato il 30 novembre del 1992, con il quarto estratto del secondo album in studio del Mai, la canzone scritta da Leader, è stata inserita al 407 posto della lista dei 500 migliori canzoni del Rolling Stone. La forza della canzone sta nella sua composta potenza in pieno del stile grunge, inizia e finisce urlando la stessa sequenza di accordi, che strofe sono attualmente più imponenti che mai. L'esplosione in cui è determinante anche il contraccanto di Dave Grohl, intervento strumentale del primo dell'ultimo ritornello, in un misto di rumore e melodia. Questa è In Bloom.

150 puntate, sapete quante volte in questo arco di tempo ho sentito dire che il rock è un fossile che gli squali come noi sono estinti. Eppure eccoci qui, il pop è acqua zuccherata, il rock è acqua salata, brucia sulle ferite ma ti ricorda che sei vivo. Questa parte centrale di Squali per casa la vuole celebrare chi non si è mai venduto per un briciolo di visibilità.

Facciamo una pausa, immaginate di essere dietro il vetro di un acquario, fuori c'è il caos, la fretta, la gente che corre, qui dentro invece ci siamo noi, questo è il suono valvolare della, che scalda l'aria. La puntata 150 la dedico a chi usa questa radio come un rifugio, che perché per essere squali non serve sempre attaccare, a volte basta restare in movimento nelle profondità dove gli altri non hanno il coraggio di scendere.

Fuori per casa è nata così, un movimento frenetico per non far affogare nel silenzio o nel pop del centro commerciale. In questi 150 appuntamenti non siamo mai fermati un secondo, abbiamo cambiato pelle, abbiamo perso i denti, ma l'acqua intorno a noi bolle ancora. Restate in movimento con noi, restate a Squali per caso.

Valdizi, la trasmissione è alla fine, siamo arrivati alla fine della numero 150, abbiamo nuotato controcorrente, abbiamo morso il silenzio e ne siamo usciti vivi ancora una volta. Ricordate del mare, la vita, potete essere l'esca, potete essere uno squalo, noi abbiamo scelto la pinna. Chiudiamo con il nuovo disco squalo che riparte alla grande, come sempre a Enter Saddam ci ascoltiamo i Metallica. Spero come sempre di avervi tenuto compagnia con la musica che piace a noi, ma arriviamo una buona serata in compagnia del prossimo programma di Radio Bandito. Saluti da Genova, ciao ciao squalo, a domenica prossima!

Campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: Ciao ciao, this is Jimmy from New York City, Murphy's Law. Molto bene pantaloni, baby! And you're listening to
1: Radio Bandito!
0: Radio Bandito? Radio Bandito! Radio Bandito!
2: Story. L'originalità è fatta di domande e definizioni incute. Vendo paranoia. Prezzi modici.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandito, sono Ginevra Di Marco, viva la radio indipendente, viva la musica indipendente, chi è indipendente va piano ma va lontano.

0: qui ascolterò Radio Bandito.
1: E chiedo scusa a tutti se ho trovato un nuovo accordo e per errore ho scritto un pezzo indie. Stasera il mio melodico del cuore si ammassa cagano, è diventato

0: Quando finisce sta settimana de merda?
1: Non ce la faccio più!
2: Attenzione, please!
3: Radio Bandito presenta.
4: Allora, raga, stasera che si fa?
5: Papale!
3: Te lo do io il weekend. La trasmissione che ti fa alzare il culo dal divano. Per sapere dove andare, anche se non c'è una minchia da fare.
6: Amore, ma c'è la nuova serie su Netflix.
7: Dio fa. Usciamo che c'ha le chiappe piatte.
3: Ogni giovedì sera in diretta dagli studi su Rotaia di Via Napione in Torino. Marco and Monty on air, only on Radio Bandito.
6: Attenzione, nuoce gravemente alla salute di chi non c'ha voglia di fare un cazzo. Messaggio promozionale.

fare la musica che si fa, avere qualcosa da raccontare, non un motivo che sia fine a se stesso, ma un motivo che vada oltre te stesso. È un po' quella la mia luce. La musica che porto cerca di non limitarsi nella complessità, e anche se magari può subirne dei danni in questo, però sti cazzi, nel senso che è quello che dicevo prima. Forse quando hai un motivo per fare le cose assumono molto più senso, e dare un senso alle cose è la cosa di cui io almeno come persona ho più bisogno.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

Fra, Fred, Edo, Mary, Simo, Diego, Ste. Ogni giorno centinaia di DJ sono costretti a trasmettere senza avere nulla di sensato da dire. Sono persone qualsiasi, assolutamente inconsapevoli, che appena sanno cosa sia un potenziometro e che usano il mixer schiacciando tasti a caso solo per vedere delle lucine colorate che si accendono, nella speranza che il tasto sia quello giusto. Mettono brani scelti senza intenzione, sperando che il mix venga bene, non avendo nessuna accortezza nel verificare prima i BPM. Ogni settimana queste persone tentano di intrattenervi, anche se non hanno contenuti interessanti, sfidando il destino e sperando nella buona sorte. Alcuni di loro provano anche a informarsi sull'internet cercando articoli decenti da commentare, ma purtroppo la loro patologia gli impedisce di leggere l'articolo completo e devono limitarsi a dedurne il contenuto da una veloce lettura del titolo. Spesso capita che la messa in onda sia il sabato o la domenica mattina, dovendo così fare i conti anche con l'inevitabile mal di testa derivante dalla mancanza di sonno, ma soprattutto dall'abuso di alcolici derivante dai festeggiamenti della sera precedente. Sono persone troppo stanche per lavorare seriamente, appesantite dalle varie vicissitudini dell'esistere, non demordono e tentano sempre di comunicare attraverso il microfono, ammesso che si ricordino di attivare la Phantom. Ad oggi puoi dire basta a tutto questo, chiama subito lo 011-1958-478 e dona qualcosa per sostenere Radio Bandito, la radio che si ascolta in infradito. Con una donazione volontaria di pochi soldi da intestare ad Associazione Bandito IBAN IT 87P0503-401-003-000000-000-999, potrai contribuire a sostenere le spese per trasmettere e godere di contenuti sempre migliori, inediti ed entusiasmanti. Adotta un DJ. Riceverai una spilla, un adesivo e una fantastica maglietta di Radio Bandito, oltre che una foto del tuo DJ preferito in atteggiamenti romantici con il mixer e gli altri sex toys musicali già presenti in regia. Adotta un DJ. Aiutaci ad aiutarli. Grazie.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

Perciò cerco tensione, non ho nulla da perdere, ma so che sotto pressione do il mio meglio e meglio sto. Perciò cerco tensione, non ho nulla da perdere, ma so che Radio Bandito è libera, libera. Yeah, ascoltate Radio Bandito. Perché?

0: Amici, sono proprio io, Salvo Di Paola. Voi non sapete chi sono, ma d'altronde io non so neanche cos'è Radio Bandito, quindi non so perché sono qui. Credo mi stiano dando un sacco di soldi per... In che senso? No, gratis. No, stop. No.
1: Yes. Death Row Records. Oh, y'all thought we was gone. We back on.

Sì, sono il Mago Forest e ascolto solo Radio Bandito. Solo Radio Bandito. Molte altre radio mi chiamano e mi offrono dei soldi e mi dicono dai, ascolta anche noi, ascolta anche noi. Ma io no, sono fedele solo a Radio Bandito. Radio Bandito, solo sulla radio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

0: 3 maggio 2026 inizia la puntata 111 di Acton Bandit sulle non frequenze di radiobandito.it. Buonasera a tutti e tutti, ben ritrovati appunto a questa puntata dagli studi itineranti di Kreuzberg, Berlino. Io sono Baros, qui in compagnia con Claudia Zanardi. Ciao Claudia, come stai?
1: Buonasera, ma che bello la puntata numero 111, mi piace, un bel
0: Ti
1: numero.
0: piace? Grazie per aver trovato il tempo per passare, come ho appena detto, dagli studi itineranti di Acton Banditen. Questa puntata la dedicheremo alla musica. Te ne sei occupata te della playlist. E com'è stato il tuo fine settimana? Io sono un po' provato, devo ammetterlo, visto che ho avuto tanto per cambiare, una settimana impegnativa, ma soprattutto, a parte la giornata del 1º maggio, dove a differenza del 99% dei berlinesi ho lavorato la mattina almeno,
1: Controcorrente.
0: controcorrente, esatto. Tu cosa hai fatto di bello nella giornata di venerdì?
1: Allora, è stato un weekend bello intenso perché il 1º maggio chiaramente è una grande giornata ovunque, a maggior ragione qui a Berlino. Poi, tra l'altro, trasmettiamo da Kreuzberg, qui veramente l'epicentro. Allora, in realtà giovedì 30 ho avuto uno spettacolo di stand-up, quindi il 1º maggio sono stata un po' calma, diciamo, ho visto gli amici al parco, ho guardato le cose da lontano.
0: Ma stiamo parlando di aperitivo
1: Amaro
0: italiano,
1: italiano, sì.
0: scusa, amaro
1: Mi
0: italiano,
1: piace però
0: vabbè,
1: aperitivo, una...
0: sì, io sono già il digestivo, ok, che tra l'altro poi dicevamo prima a microfoni spenti che tra un paio di settimane ci sarà anche l'ultima della stagione, no, di
1: Esatto.
0: amaro
1: Se
0: italiano,
1: il 22 maggio,
0: sì, poi
1: così.
0: ne parliamo
1: Sì.
0: più avanti. E quindi, scusa, stavi dicendo cosa hai fatto il 1º maggio?
1: Quindi ho osservato le cose da lontano questa volta, perché è tradizione qui a Berlino che ci si ritrovi tutti nel tuo quartiere, tra l'altro a Kreuzberg, per le manifestazioni, per varie iniziative, anche musicali, però quest'anno mi sono voluta tenere fuori.
0: Sì, anche perché soprattutto ho come l'impressione che quest'anno, l'edizione del 1º maggio di quest'anno, fosse incentrata particolarmente qui nel quartiere di Kreuzberg. Io sono, mi ripeto ogni volta, decenni che abito in questa città,
1: Sì,
0: per cui di 1º maggio me ne sono fatti
1: anch'io parecchi, sì,
0: parecchi.
1: parecchi.
0: Degli anni 80, 86-87, il clou era alla Ossitzer Platz.
1: Quest'anno pare ci fosse un nucleo abbastanza importante al Trinkteufel, questo bar che letteralmente vuol dire il diavolo del
0: Sì,
1: bere.
0: no, ci sono passato,
1: Sì.
0: il concerto era già finito, però diciamo che la massa si è concentrata a Gorlitzer Park,
1: Sì,
0: c'era questo rave
1: è vero.
0: gratis, quindi io sono riuscito a vedere qualche video, è stato veramente impressionante.
1: Sì.
0: E poi in combinazione ho sentito mi ha scritto il mio amico Lemmy, l'uomo più elegante di Kreuzberg, che ho avuto anche il piacere di avere qui in trasmissione, e molto presto lo inviterò. Al Franken, che è un altro locale storico
1: Beh,
0: dietro al
1: giustamente.
0: Trinkteufel,
1: Sì.
0: e sono arrivato lì proprio mentre stava passando la manifestazione. Quindi
1: Giustamente, quindi ti sei ritrovato nel
0: mi
1: ciclone?
0: sono ritrovato nel ciclone, ma soprattutto, guarda, allora mi ha fatto un sacco piacere vedere un sacco di gente che partecipava appunto alla manifestazione del 1º maggio, soprattutto ge gente giovane,
1: Sì.
0: quindi che fa sempre piacere, no? Quindi vedere che comunque anche le nuove generazioni in qualche modo si stanno mobilitando. Poi sì, è vero che comunque ormai è diventato quasi una cosa folcloristica partecipare alla manifestazione del 1º maggio,
1: In parte sì. Perché
0: però perché no?
1: no, esatto.
0: Sì, e soprattutto ho visto anche un sacco di bandiere, no? Cioè, che qui sono molto criticate e sappiamo a cosa ci riferiamo,
1: Lo sappiamo
0: giusto?
1: benissimo, più che criticate, addirittura condannate dalla maggioranza dei partiti.
0: Ecco, assolutamente. Il prossimo pezzo per iniziare questa trasmissione, visto che qua comunque altrimenti si parla, non si finisce più, noi poi annoiamo i nostri ascoltatori e la nostra ascoltatrice, ha un motivo per il quale l'ho scelto, ovviamente. Si parlava di 1º maggio, loro sono stato una sorta di colonna portante di tutte le manifestazioni che si sono tenute qui a Berlino tra gli anni 70, scusate, e gli anni 80. I Tonstein e Scherben, no? Quindi li possiamo definire una sorta di combat rock. E il cantante Rio Reiser, che secondo me in qualche modo possiamo anche paragonare paragonare a Demetrio Stratos degli Aria, no? Quindi
1: Cavolo,
0: locale.
1: eh sì.
0: Sì, tra l'altro gli hanno dedicato una piazza sempre qui a Kreuzberg, dove c'è praticamente attaccato al Franken.
1: Ah, non lo sapevo, pur
0: Sì,
1: essendo qui
0: dove
1: da dieci
0: c'è
1: anni, non lo sapevo.
0: Summelefanten, prima si chiamava Heinrich Platz e adesso si chiama Rio Reiser Platz. E
1: Giusto.
0: dal primo album dei Tonstein Scherben andiamo a ascoltare Der Tram is aus. Buon ascolto!
1: Buon ascolto.

0: Tonstein e Scherben, Traum is aus, il sogno
1: si è spento.
0: Si è spento, sì, brava, vedi.
1: Il sogno si è spento e non vogliamo demolire il morale dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici.
0: Sì, visto che comunque il pezzo praticamente dura mezza trasmissione di Achtung Bandit, di conseguenza. E comunque, come dicevamo, i Tonstein e Scherben sono state un po' la colonna sonora di tutte le manifestazioni che sono svolte a Berlino tra il 70 e gli anni 80. Poi il Ray Reiser è venuto a mancare, che era abbastanza giovane. Ogni tanto ci sono, io li ho visti dal vivo loro,
1: ovviamente,
0: al Rathaus, la Rathaus, che è un progetto, un house project, come direbbero qui. Tra l'altro è stato forse una delle prime case occupate nel quartiere di Kreuzberg, occupato nel 71, e a distanza di 50 anni è diventato un house project, un progetto praticamente che, insomma, pagano affitto, no? All'interno ci sono un sacco di sale prove, sale registrazioni, fanno concerti e via dicendo.
1: Bene che resistano.
0: Sì, no, infatti, no, meno male, meno male. E quindi iniziamo subito con la nostra scaletta musicale che ho il piacere di ascoltare.
1: Grazie. Sì. Tra l'altro mi volevi chiedere qualcosa, ti ho interrotto, scusa. Se mai volevi chiedermi qualcosa sulle case occupate, forse.
0: Non lo so,
1: non ne ho mai occupata nessuna. No,
0: volevo chiederti magari se ti era capitato di andare a Rathaus.
1: No, non ancora, devo confessare. Scopro un sacco di cose attraverso la trasmissione live. Spero ovviamente anche i nostri telespettatori e telespettatrici, se dovessero capitare a Berlino, Kreuzberg, ancora meglio. Comunque, la playlist di oggi l'ho creata con un filo conduttore musicale post-punk, new wave, appositamente non in inglese. Mi sono detta, perlustriamo altri territori d'Europa in altre lingue, infatti mi scuso in anticipo per la pronuncia di alcuni titoli, infatti partiamo con un titolo in polacco.
0: Quindi stiamo parlando comunque di gruppi all'interno dell'Europa?
1: All'interno dell'Europa, tranne una cantautrice musicista canadese francofona, però l'ascoltiamo dopo. Partiamo con i Siechiera e il pezzo si chiama Nova Alexandria.

0: questi erano i Sekiera dalla Polonia.
1: Ma posso chiederti dove li trovi questi brani, gruppi di ricerca o li hai visti dal vivo? Ti è capitato che magari eri in Polonia in giro e li hai beccati a qualche concerto?
0: Purtroppo non...
1: Consigli di amici?
0: Consigli di amici. Purtroppo non ho avuto il piacere di vederli dal vivo, che perché, insomma, il fatto che abbiano una certa età non vuol dire che non suonino ancora, assolutamente. Mi è capitato per caso, parlando con degli amici polacchi, ovviamente discutendo di post-punk, new wave, generi che ci accomunano, e mi hanno consigliato assolutamente Sekiera, e ascoltandoli mi sono innamorata del sound.
1: Ma ti possono anche trovare su supporto vinilico? Hanno fatto dei dischi? Immagino di sì, no?
0: Sì,
1: Visto
0: ci sono
1: che
0: vinili, assolutamente. Quindi si
1: tu
0: trovano ancora.
1: hai.
0: Sekiera non ancora, lo ammetto, lo ammetto.
1: Sì, anche perché bisogna ricordare a chi ci sta ascoltando che tu, tra le varie cose che fai, sei anche una DJ abbastanza attiva, no? Cioè, se non
0: È
1: sbaglio.
0: sempre divertente mettere musica, no? Lo sai molto bene, sia dischi.
1: Lo so, soprattutto come dicevamo prima a
0: Esatto.
1: microfoni spenti, tipo ieri sera che ero lì tipo cammellone che ho dovuto portarmi dietro questa 30 kg di dischi perché il posto dove ho messo musica ieri notte, che si chiama il Möbel Hof, che è un posto molto carino dietro con Busapor, vogliono che si mettono solamente dischi veri, no, la
0: Dischi,
1: chiavetta.
0: esatto, niente chiavetta, niente console, niente supporto digitale, questo ci piace. Ci sono diversi bar ancora locali qui a Berlino che insistono su questo fatto di mettere dischi veri, però questo comporta un disagio logistico, soprattutto salire sulla metro con 50-60 vinili è
1: Guarda,
0: abbastanza.
1: in realtà me la sono pensata anche perché da una parte il vantaggio di mettere musica al Möbel Hof, come ho detto prima, è che è relativamente vicino a casa mia,
0: Questo è
1: quindi
0: vero.
1: teoricamente avrei potuto anche farmela in bicicletta.
0: Con i vinili.
1: Sì, però io ho pensato forse meglio di no,
0: No!
1: soprattutto il ritorno, no? Perché sai come
0: Meglio di no.
1: l'andata ancora, il ritorno, sei uno è stanco, magari ti sei fatto quel drink e via dicendo. Comunque guarda, alla fine della fiera, secondo me, adesso a prescindere poi da chiavetta, dischi, l'importante, sto dicendo una cosa scontata, è uguale, che uno si diverte, no? E uno dei pochi posti, cioè, chiaro che poi magari una certa diventa la routine, lo fai regolarmente, quindi è più. Secondo me qualcuno si offenderà adesso che lo dico, oppure penserà che sto dicendo una cosa strana, no? Un
0: Vediamo.
1: lavoro, no? Quindi alla fine, perché in realtà lo è, no? Nel senso, comunque è la routine, comunque sai quello che devi mettere, in base anche poi ai posti dove
0: Assolutamente
1: te
0: vero.
1: lo pone il set, no? Quindi, però secondo me, cioè il Möbel Hof è. Allora, per chi non conoscesse Berlino, stiamo parlando di Kreuzberg, Kurt Busator, che è una delle parti più brutte e pericolose di tutta la città.
0: Impegnative,
1: È
0: diciamo così, no?
1: impegnativa, bravissima. Dietro passi da questa sorta di porticato, no? Quindi stiamo praticamente parlando di una sorta di retro della piazza, no? Quindi cioè, questa isola felice che si chiama Möbelhof, dove ogni tanto metto musica, no? Quindi, ed è molto divertente perché c'è questa atmosfera frizzantina.
0: È vero, atmosfera da frizzantina. Poi in realtà è un lavoro, bisogna sapere cosa mettere, ma anche avere la capacità di improvvisare, perché il pubblico non è mai uguale. È vero che ci sono gli habitué, no, di locali, però capita la serata in cui c'è un altro tipo di atmosfera.
1: Esatto, sì, ma diciamo che comunque il genere che metto lì, comunque magari è un po' diverso rispetto a quello che potrei mettere a un festival punk, per
0: Beh, è chiaro,
1: intenderci.
0: bisogna essere versatili,
1: Però ci
0: no?
1: sta, esattamente, bravissima. Tu tra l'altro quando è che metti musica la prossima volta?
0: 15 maggio, sempre a Kreuzberg, vedi, i soliti sospetti.
1: Wiener Blut?
0: Wiener Blut,
1: Te lo
0: esatto.
1: ricorderemo dopo a fine trasmissione, che dici?
0: Grazie.
1: Il prossimo pezzo, di dove sono? Innanzitutto, vabbè, dal nombre, stavo
0: Dal
1: dicendo.
0: nombre, vedi, è già iniziato lo switch linguistico.
1: Dal nombre direi spagnoli. Ecco,
0: Spagnolissimi,
1: ecco.
0: paralisi permanente, scusate l'ottimismo di questa puntata, siamo passati prima di A Traumis Aus, il sogno si è spento, ora i paralisi permanente. In realtà è stata una fiamma questo gruppo perché è durato pochissimo, se non sbaglio dall'82 all'84.

4, una cosa del genere, perché purtroppo il cantante morì tragicamente in un incidente, però lasciarono il segno, tant'è che vengono considerati il gruppo post-punk più importante di Spagna. E questo pezzo è proprio il simbolo del loro sound, El Acto.

0: E l'acto paralisi permanente di dov'è? Lo ti ricordi? Perché il nome lo conosco, cioè l'ho già sentito, il gruppo forse è la prima volta che ascolto. E, tra l'altro un anno fa che ero a Barcellona a presentare la mostra fotografica che sto portando in giro da un paio di anni, quella ispirata al libro dell'immigrazione, collezione di attimi, che adesso sta diventando qualcosa un po' più di ampio, no? C'è una sorta di work in progress. C'era la. Ho conosciuto questa signora che lei suonava, anzi cantava con l'ultimo Resorte, che penso che secondo me siamo più o meno degli stessi anni della paralisi permanente.
1: Avrebbe senso, sì.
0: Sì. E tra l'altro, cioè, nonostante l'età, diciamo, avanzata, no? Così. La signora sembra super punky, cioè forma magari no, perché poverina aveva un po' qualche problema di salute, no? Quindi no, però bella attiva sul pezzo.
1: Però resta punk nell'animo, sì. Come deve essere del sì. Resto. E questi erano i Paralysis Permanente. Mi fa piacere che tu li abbia ascoltati, pensavo li conoscessi, vabbè, di nome sicuramente, e questo pezzo mi piace in maniera particolare, abbastanza dark devo dire, ma sempre di matrice post-punk.
0: Sì, che è anche un po', diciamo, il generis che piace a te, no?
1: Assolutamente. No? Quindi che poi l'abbiamo detto, tu metti di tutto, dal literal disco a hardcore punk, eccetera, però c'è sempre il genere, no? Prediletto, no?
0: Ovviamente, certo.
1: In questo caso è il post-punk. E ci spostiamo però adesso, mi sono permessa di includere in questo filone, in questa selezione, un pezzo serbo, sempre degli anni Ottanta, non si esce via dagli anni Ottanta, come diceva qualcuno, no?
0: E beh, qua bisognerebbe consultare il mio socio in crime, che colgo l'occasione per salutare, il caro Dario Adamic, il co-conduttore di Actum Banditen, visto che lui arriva da quello che una volta era la Jugoslavia, no? Dalla Croazia, quindi probabilmente li conoscerà.
1: È molto probabile, non lo so, sarebbe interessante avere una risposta, chissà, magari nei prossimi minuti, anche dei nostri telespettatori, magari qualcuno conosce.
0: No, immagino che il nome del gruppo è Max Intro, bisognerebbe capire cosa significa A8 Ostavi Sve.
1: Allora, ho cercato, sì. mi dispiace, io non padroneggio alcuna lingua slava, sfortunatamente, uno dei miei grandi rammarico, però Ostavi Sve vuol dire tipo molla tutto. Ostavi Sve, scusate la pronuncia, mollate tutto. Max e Intro, progetto degli anni Ottanta, e devo dire, mi interesserebbe sapere che cosa ne pensi anche il nostro pubblico, cosa ne pensi tu, se i Depeche Mode dei primi anni Ottanta, quelli di Just Can't Get Enough, insomma del primo album, Speak and Spell, fossero stati jugoslavi, se fossero stati serbi, avrebbero avuto questo sound.

0: 20:03. Avete appena ascoltato i Max and Intro. Wow, che scoperta!
1: Ti sono piaciuti?
0: Moltissimo. Tra l'altro, mi posso anche immaginare il loro pezzo in una delle mie scalette qualche serata.
1: Adesso ce l'hai.
0: Infatti, no. No, chissà se si trova un disco, però cioè, sicuramente c'è il disco.
1: Sì, sì, un mio amico. Non lo so, sai, dovrei indagare, poi, però se inizio a cercare vinili che voglio comprare, poi alla fine finisco con prendere 5 dischi, quindi devo un attimo impormi un po' di disciplina.
0: E vabbè, ma dai, insomma, ci sta, no? Fai però ci sta,
1: è vero.
0: No?
1: I mestieri del nostro lavoro.
0: Esattamente. il problema è che sono troppi, no? Sono sempre troppi dischi, tanti da comprare, quindi diventa veramente un...
1: È vero.
0: Uno salasso non mensile. Comunque veramente una bella scoperta, grazie Claudia.
1: Ma grazie a te
0: per aver portato il brano all'interno della playlist. Bene, allora passiamo dalla Serbia
1: alla Russia, anzi all'Unione Sovietica.
0: Ok.
1: E qui mi scuso in anticipo per la pronuncia. Vabbè, il gruppo si chiama Kino, che in realtà
0: è una parola tedesca.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Kino, che vuol dire cinema.
1: E tra l'altro, se non sbaglio, chiedo scusa al pubblico, ma non sono slavista, mi pare che questo termine sia stato adottato da molti paesi slavi per designare appunto cinema. So che in ceco si dice kino e probabilmente anche in russo kino, però appunto termine tedesco, come hai detto tu. E questa band sovietica è stata determinante per la controcultura giovanile alla fine della Guerra Fredda e nel 1990, proprio poco prima della caduta dell'Unione Sovietica, il leader dei Kino, Viktor Tsoi, morì in un incidente in circostanze che alcuni reputano misteriose. Alcuni. Poi non vogliamo alimentare teorie del complotto, però è anche singolare che un gruppo così di successo, soprattutto in patria, fu stroncato da un evento così tragico. Ma comunque rimane...
0: Ma perché comunque dopo la morte del cantante il gruppo si è sciolto?
1: Si è sciolto. Hanno poi suonato, se non sbaglio, dei tributi, ma di fatto la carriera della band si interruppe con la morte di Viktor Tsoi. E quindi ora mandiamo il pezzo.
0: Però il pezzo, il titolo del pezzo era...
1: Gli Encirilli, come mi sono appuntata la trascrizione. No, ma io non so, vediamo se c'è qualcuno tra il pubblico.
0: Proviamo.
1: Zakroiz amnoizver yaoju, che vuol dire più o meno chiudo la porta e me ne vado.

0: poi Claudio devi ripetere il titolo.
1: No, oddio,
0: il russo.
1: Oddio, allora sono i Kino e questo è facile, no? Abbiamo detto,
0: certo, sì,
1: ai nostri amici in ascolto, no? Kino, cinema, il titolo è Zakroi Zamnoi Zver Yaozhu, più o meno. Chiudo la porta e me ne vado, però non me ne vado, non ti preoccupare, ecco, non ti mollo qua.
0: Aspetto una mezz'oretta prima di andartene. Ne approfitto subito per salutare la Rebecca, da non so dove si trova in questo momento, comunque tra Torino e Brescia, e un bacio alla cara Frida.
1: Un saluto.
0: E, infatti, cioè, doveva collegarsi prima, la cara Rebecca avrebbe ascoltato un pezzo spettacolare di questo gruppo serbo, che si chiamano Max...
1: Max e Nintro.
0: Max e Nintro, buona sapersi. Quindi il... Dicevamo prima che il 15 di maggio sarai al Wiener Blues,
1: esatto,
0: che è un po' la tua residenza crossbreghiana, giusto? Dove
1: così si può dire, sì, così si può dire.
0: Dove metti musica insieme al caro Mattia.
1: Esatto, un saluto anche a Mattia Grigolo.
0: Un saluto anche a Mattia Grigolo, che anzi gli faccio pure gli auguri, visto che è diventato da poco...
1: Da pochissimo, no? È diventato papà, sì.
0: Ok, e proponi più o meno un genere che è questo qui? Cioè, oppure spazi tra il punk, post-punk?
1: Spaziamo molto. In realtà il Wiener Blues è anche un posto, volendo un po' rockabilly, che in realtà si trasforma anche in un posto punk. Poi a fine serata mettiamo ovviamente anche new wave, post-punk, quindi cose anche un po' più oscure, a seconda dell'umore della gente che c'è. Noi ci portiamo i vinili, sappiamo, ce li carichiamo in spalla, non in bici, come hai detto tu, non si fa, meglio di no.
0: Sì, io faccio questo spoiler adesso, no?
1: Vai.
0: Quindi, sai, chi mi conosce sa dove trovarmi di solito quando non sono tra casa, le varie serate, oppure alla Schwarzenberg, il mio salotto allargato, che conoscono tutti quanti.
1: Anche
0: no?
1: A Klaus.
0: Allora, perché sto nominando l'Anca Klaus adesso? Perché probabilmente, ma nemmeno tu sai, che il proprietario, il gestore dell'Anca Klaus, lui è partito la sua carriera, chiamiamola così, la sua attività da gastronomo al Wiener Blues. All'epoca era socio al Wiener Blues, poi l'ha venduto ed è diventato comunque, insomma, aperto questa nuova attività. Anzi, per un periodo mi sa che gestiva entrambi i locali.
1: Oddio, come viveva, dove trovava il tempo? Non dormiva, probabilmente.
0: Probabilmente, non gliel'ho chiesto, però sì.
1: È legittimo supporlo.
0: Esatto. Quindi comunque, insomma, ricordiamo che il Wiener Blues si trova sulla Wiener Strasse.
1: Esatto, sorpresa.
0: Che, sì, e poi proseguimento di Oriane Strasse perché è famosa per il Coretex, no? Quindi, perché tutti conoscono, no? Quindi c'è il... penso che sia una delle magliette che ho più visto in giro per il mondo.
1: È vero, confermo.
0: Il numero civico te lo ricordi?
1: Cavolo, no. È terribile, vabbè. Wiener Blues in Wiener Strasse, nonché tributo a una bellissima canzone di Falco, che non ho portato oggi, sarebbe stato un po' fuori tema, però ci piace ricordarlo, insomma.
0: 15 maggio, da che ora iniziate? Alle 10, immagino, no?
1: Alle 9. Ne andiamo avanti fino alle 3, 3 e mezza, 4, a seconda dell'afflusso di persone.
0: Ok, quindi... abbiamo fatto questo salto dalla Serbia alla Russia, adesso torniamo di nuovo, immagino, in Francia.
1: In Francia,
0: anzi,
1: esatto.
0: Torniamo, cioè andiamo in Francia.
1: Andiamo in Francia, se ci spostiamo a ovest dopo questa panoramica del sound più anni 80 dell'Ost Block, del blocco est, anche con una piccola gita in Spagna con i Paralysis Permanente, ora siamo in Francia con Charles de Gaulle. Il pezzo si chiama Exposition.

0: E questi erano i Charles de Gaulle, gioco di parole, ovviamente non stiamo parlando del generale, Exposition, uno dei pezzi più noti del post-punk francese che mi sta molto a cuore.
1: E perché?
0: Perché per ragioni linguistiche mi piace moltissimo la Francia e poi devo dire
1: Allora,
0: che...
1: io ero rimasto all'ultima trasmissione, visto che
0: Sì,
1: siamo in tema,
0: sì.
1: che stavi facendo il corso, no? Giusto? Cioè,
0: Esatto,
1: di
0: e
1: francese, no?
0: continuo a farlo,
1: Quindi,
0: continuo a farlo. È un
1: ok.
0: mio hobby, oltre alla passione per la musica.
1: Pensavo che avessi già raggiunto il
0: Sì, ma
1: livello di
0: continuo, C1.
1: C1, addirittura C1.
0: Sì, però continuo
1: Wow.
0: perché comunque la mente dimentica, quindi bisogna tenere, insomma, bisogna tenere vive le conoscenze perché chiaramente non vivendo in Francia lo parlo appena posso e il corso è un'ottima opportunità. E poi sì, sono sempre stata secchiona, ma al di là di questo c'è in particolare un filone della minimal wave francese, new wave francese che amo moltissimo, che ho scoperto grazie a mio zio Massimo, giovane zio del 70, io sono del beep, 89, ok, l'ho detto.
1: Quindi quasi coetaneo mio, diciamo così. Che
0: Sì, lui è sempre stato appassionato di musica ai tempi.
1: lo zio Massimo è anche il parente che ti ha iniziato in qualche modo ad ascoltare musica seria.
0: Assolutamente, anzi, alcuni dei dischi che metto sono i suoi, infatti devo sempre stare attenta che non siano graffiati perché hanno una certa età, però li uso con
1: Beh,
0: orgoglio.
1: ha molta fiducia lo
0: Ha
1: zio,
0: molta fiducia, lui ha
1: ricordo.
0: detto sì, te li presto per sempre, quindi è un modo carino di dire te li regalo senza risultare troppo strappalacrime.
1: Ci sta, non oso immaginare cosa avrà nella colazione lo zio
0: Ma i
1: Massimo.
0: grandi nomi, Bauhaus, Virgin Prunes,
1: Che poi,
0: The
1: tra l'altro,
0: Cure.
1: una volta mi ricordo che mi avevi anche detto che comunque era un amante in parte del genere hardcore degli anni 80,
0: Ah, beh,
1: giusto?
0: sì, lui e mia sorella, sì, in maniera piuttosto prepotente, però mio zio ha sempre avuto anche questo lato d'archettone che mi ha trasmesso e anche questa passione per la New Wave francese. E il prossimo pezzo in particolare me l'ha fatto scoprire lui. Ed è un grande classico, molto, se vogliamo, molto più solare rispetto ai pezzi che abbiamo messo prima. E si chiama C'est comme ça, di Lerita Mitsuko.

0: Si come sa, è così. Si può tradurre così.
1: Così come sa, è già passata un'ora da quando abbiamo iniziato la trasmissione, no?
0: Cioè, ah cavolo, veramente?
1: È proprio vero che quando ci si diverte il tempo passa. 20:27, siamo sempre all'ascolto, anzi siete sempre all'ascolto, noi...
0: Spero di sì, eh?
1: Esatto, ci ascoltiamo tra di noi.
0: Va bene uguale.
1: Va bene uguale. Di Artum Bandite, sulla frequenza di radiobandito.it, è arrivato il momento di per fare promozione, visto che il progetto radiofonico si autofinanzia. Quindi, come sempre, aperta la campagna di tesseramento. Se qualcuno vuole partecipare o fare una donazione, può trovare le coordinate sul sito della radio, radiobandito.it, dove appunto tramite bonifico oppure PayPal potete donare quello che volete. Se no, altrimenti, seguite gli eventi di questa interessante, vitale, viva radio, anche sulla radio web, comunque, insomma... Continua a crescere, Claudia.
0: Mi piace. Viva e vitale, ci sta, esatto, un bel binomio. È vero. E infatti grazie ancora per l'invito, è sempre bello fare una chiacchierata con te, infatti è già passata un'ora e...
1: Ma grazie a te per la bellissima musica che hai portato, i gruppi che non avrei altrimenti avuto modo di conoscere, no? Tipo il gruppo di prima che...
0: Ah, tu ti sei innamorato ormai dei Max and Intro, no, dalla Serbia?
1: Sì, esatto. No, devo chiedere a Dario, il conduttore di Artum Banditen, se li conosce e se magari se è possibile trovare un disco. Sono abbastanza sicuro che costerà l'era di Dio, però...
0: è possibile, possibile.
1: Si può fare, perché no?
0: Si può fare, supportiamo la musica più oscura che ci piace resumare.
1: Tra l'altro ne approfitto subito prima che mi dimentico, perché qua sai, qua tra 10.000 impegni, appuntamenti, spostamenti vari, volevo ricordare, poi lo ricorderemo anche in chiusura, che la prossima settimana, tra 7 giorni, manderemo la replica di questo bellissimo viaggio musicale qui con la simpaticissima Claudia, perché io sarò a Barcellona, parte del Festival Italia Repubblica che inizia venerdì 8 e finisce la domenica 10, quindi per chi ci sta ascoltando da Barcellona e dintorni, proporrò domenica 10 un DJ set dalle 2:30 del pomeriggio alle 4:30.
0: Paio d'ore, belle compatte.
1: Sì, cioè, poi tra l'altro comunque appunto festival outdoor, quindi all'aperto.
0: Bello.
1: Sì, vicino al porto, quindi non vedo l'ora. E mentre invece fra 2 settimane ci faremo una diretta abbastanza compatta e lunga insieme alla cara Morgana, e ci sarà anche il Dario Adamic dalla galleria Zaizon, sempre qui a Crosby. La conosci, Claudia, la galleria?
0: Sì,
1: Zaizon.
0: Sì.
1: Ti è capitato di andare a vedere qualche mostra?
0: Non di recente, devo dire la verità.
1: Ok, comunque saremo lì domenica. Quindi, che giorno è? Praticamente cos'è? Il 15 di maggio, se non sbaglio, no? Giusto?
0: 17.
1: Scusami, 17, vedi.
0: Comunque metà mese, dai.
1: Sì.
0: Tra 2 settimane, oggi è il 3, domenica.
1: Vabbè, questo lo possiamo pure tagliare. Bene, proseguiamo con la scaletta...
0: Volentieri.
1: Musicale.
0: Rimaniamo in Francia, okay. Guarda un po'.
1: Sì.
0: Quindi rimaniamo anche negli anni 80, poi ci sposteremo anche più avanti nel tempo. E... propongo uno dei maggiori gruppi della minimal wave francese, gli Hardcore, con il loro pezzo Respirer.

0: E questi erano gli Hardcore con Respirer, gruppo alfiere del minimal wave francese.
1: Comunque hai pronunciato anche il nome del gruppo, che ovviamente in inglese, con una cadenza francese.
0: Per forza, se no il gioco di parole non funziona.
1: Certo. Per quanto riguarda invece il prossimo pezzo, in scaletta, come dicevamo a microfoni spenti, Fatim Akin, che per chi non lo conoscesse è il regista della la sposa turca. Il motivo per il quale adesso le sto parlando è perché il prossimo pezzo è di un gruppo
0: turco.
1: Ok, uno dei film che ha prodotto Fatim Akin si chiama Crossing the Bridge, che è un viaggio musicale a Istanbul, e non mi chiedere il perché. Comunque c'è Alexander Ake, che è l'ex chitarrista di Nazzurra di Noi Bauten.
0: Esatto, ex, sì.
1: Sì, perché comunque credo che abbia lasciato il gruppo
0: l'anno scorso, mi pare,
1: che
0: sì.
1: È un po' l'attore principale di questo documentario e gira in questa Istanbul, no? Fa vedere le varie sfaccettature per quanto riguardano poi i vari generi, quindi dalla parte occidentale fino ad arrivare poi al la parte orientale. Comunque lo consiglio, un film molto interessante, è del 2005 e si chiama Crossing the Bridge, di, come ho detto prima, regista Fatim Akin.
0: E quindi, a proposito di Turchia, grazie per la raccomandazione.
1: Sì, che poi tra l'altro io so che negli anni 70 c'era una scena funky di gruppi locali che era pazzesca.
0: Eh sì, curiosamente un amico qua a Berlino, un amico di Bologna, ma io è qui in Germania, in particolar modo a Berlino da tanti anni, che è assolutamente appassionato di funk turco e ogni tanto mi passa dei pezzi pazzeschi, infatti gliene sono molto grata. Però qui non mettiamo funk, ma dark wave post-punk contemporaneo.
1: Esatto, quindi stiamo parlando di almeno di una decina d'anni dopo, no? Quindi fine anni 70, inizio anni 80.
0: Dopo, è un gruppo contemporaneo.
1: Al tempo contemporaneo.
0: Assolutamente. Okay. Chiaramente l'innesto musicale presenta riverberi anni 80, ma in una salsa particolare, li raccomando, perché sono spesso in tour in tutta Europa, in tutto il mondo anzi, e sono i She Passed Away e hanno sonorità molto note, come vi accorgerete voi stessi. E il pezzo si chiama Catharsis.

0: She passed away dalla Turchia con la loro Catharsis, ebbene non sono degli anni 80, ma hanno iniziato la loro attività intorno al 2011 e sono tuttora attivi, anzi se non sbaglio hanno rilasciato l'ultimo album pochi mesi fa. Visti l'anno scorso, vengono regolarmente a Berlino, direi una volta all'anno, li ho visti 3-4 volte, sempre straordinari, e amano esibirsi all'Astra, quindi sempre sala piena,
1: Beh,
0: bellissimo
1: insomma,
0: sound.
1: se amano esibirsi all'Astra vuol dire che comunque c'è anche un richiamo molto forte, no? Vuol dire,
0: Certo,
1: no? C'è
0: sempre.
1: anche perché l'Astra c'è da dire che cosa avrà una capienza di
0: 5.000 direi, no?
1: magari
0: Forse un po' meno?
1: forse un po'
0: 3? 3.000?
1: 3.000 tutti,
0: 3.000 tutti.
1: sì,
0: Non
1: quindi cioè che non sono pochi per un gruppo,
0: sono pochi.
1: soprattutto di questi tempi.
0: Soprattutto di questi tempi, però attirano comunque persone anche di ogni età, sia appassionati del genere di vecchia guardia, ma anche la generazione Z che si avvicina a questo tipo di sound attraverso questi gruppi che hanno maggiore visibilità sui social, ad esempio, ed è sempre una gioia.
1: Certo, senti, rimanendo in tema di eventi, prima che qui finisca la nostra puntata, che è volata praticamente,
0: È
1: insomma,
0: vero,
1: sembra,
0: è
1: cioè,
0: vero.
1: mancano 15 minuti alla chiusura, insomma, è sempre un piacere con te, fare questi, proporre questi viaggi musicali, soprattutto per me, di gruppi musicali che comunque altrimenti non avrei mai ascoltato, ho avuto la
0: Ma
1: possibilità di
0: chissà,
1: ascoltarlo,
0: chissà,
1: chissà,
0: chissà.
1: ma spero anche per le persone che ci stanno ascoltando.
0: Ma lo spero
1: Quindi,
0: anch'io.
1: prima parlavamo della performance di fine stagione che si terrà prima che dico la data sbagliata, la seconda volta.
0: Aperitivo con il gruppo di Amaro Italiano, il gruppo.
1: Con il gruppo di Amaro Italiano, che tra l'altro a chi ci sta ascoltando, soprattutto da qui, da Berlino, o chi soprattutto magari dovesse capitare che viene a Berlino nelle prossime settimane, quindi 22 di maggio.
0: Che sarà venerdì, quindi fortunatamente durante il weekend.
1: Ma
0: No,
1: perché avete spostato la data un venerdì
0: abbiamo avuto la
1: o per
0: possibilità.
1: l'occasione? Perché di solito si tiene il
0: Di
1: giovedì, no?
0: solito il
1: Giusto?
0: giovedì, però l'ultima volta abbiamo avuto lo spettacolo il 30 aprile, che era sì giovedì, ma prima del 1º maggio. Infatti è venuta tantissima gente, è stato
1: Guarda,
0: bellissimo.
1: io purtroppo non ci sarò nemmeno in
0: Ma non ti
1: quell'occasione.
0: preoccupare, so che sei sempre in giro.
1: Sì, ormai se faccio fatica pure io a star dietro
0: È
1: ai vari
0: vero, è
1: impegni, date
0: vero.
1: queste e quant'altro, perché come vi ho detto prima, mentre il prossimo fine settimana sarà questo festival a Barcellona, il 23, a questo punto ne approfitto per fare promozione,
0: Ah
1: giusto?
0: certo,
1: Di
0: ci andiamo anche alla
1: maggio
0: fine, quindi è una.
1: sarò insieme a Tax Denegazione al Conchetta a Milano, zona Navigli, a presentare da parte mia, cioè presentare, portare la mostra ispirata a collezione di attimi all'interno del Conchetta, mentre Tax parlerà della ristampa del Giorno del Sole che è uscito per la Shake qualche mese fa. Una 3 giorni, ci saranno dibattiti, io proporrò DJ set, forse anche due, e poi c'è il gran finale. Nella giornata di domenica 24 si terrà questo matinale sempre all'interno del Conchetta, dove tra l'altro ci saranno anche i cari Alberto Ventrella, ex chitarrista di Kina, con Gigio, voce dei Church of Valence, a proporre il loro nuovo progetto live.
0: Guarda, se dovessi capitare a Milano, allora passerò a trovarti. Non sono ancora sicura, però Conchetta, anche i nostri amici e nostre amiche da casa, memorizzate la location, la data.
1: Ah sì, e poi tra l'altro, pensate che combinazione, l'ultimo giro che sono stato in Italia mi sono fermato a Milano per parcheggiare la cartellina con le foto, no? Mi sono
0: Esatto,
1: portato
0: mi
1: avanti e
0: ricordo, sì, mi avevi detto.
1: sono passato dagli amici di Conchetta e chi mi incontro? Blu, sai chi è Blu?
0: Chi è Blu?
1: Blu è un artista di strada super famoso che ha fatto un sacco di murales in giro da ormai 20 anni, poi ti faccio vedere una foto che tra l'altro ho anche qui,
0: Va bene.
1: e niente, comunque sta di fatto che stava ridipingendo i muri del Conchetta esterni, no? Quindi ci sarà anche l'inaugurazione di questo nuovo murales durante la 3 giorni che si terrà a fine maggio.
0: Quindi un'ottima occasione per capitare a Milano, anche città molto brulicante, pullulante di gente, di eventi, altrimenti qui a Berlino anche c'è altrettanto da fare, direi, lo sappiamo bene.
1: Infatti, comunque, insomma, se vuoi dire o annunciare qualche cosa, fare qualche piccolo spoiler rispetto alla performance che proporrete nel giorno del 23 di maggio...
0: In realtà
1: innanzitutto, cioè, la fate sempre all'Oblomov, immagino.
0: Facciamolo, esatto, questo è un bar a Berlino, chi visita frequentemente Berlino sa che c'è questo epicentro di eventi per italofoni, tra cui il nostro spettacolo di stand-up, ma molto spesso ci troviamo lì anche per cicli di letture, presentazioni di libri, abbiamo amici tra cui Mattia Grigolo, Chiara Bianchi di Liber e Caffè Books, hanno spesso ospiti dall'Italia per la presentazione di libri ed è sempre molto bello, molto stimolante avere discussioni di questo tipo.
1: Poi tra l'altro, adesso non so se è cambiato un po' il... come vi posso dire, l'andazzo della stand-by, però mi ricordo che almeno quando sono venuto io, ero presente, c'era anche la possibilità di potersi, diciamo così, esibirsi.
0: È
1: no?
0: vero.
1: No? Se vuoi lanciare un appello, esatto. O avete cambiato il programma?
0: No,
1: adesso?
0: Non abbiamo cambiato il programma, in realtà abbiamo una scaletta, però molto spesso, quando capita, abbiamo disponibilità.
1: La formazione è sempre la stessa, siete tu, Gina Latrina.
0: Ma abbiamo comunque, esatto, Gina Latrina, nonché Umberto Protopapa, che è anche drag performer di una certa caratura, e nonché stand-up comedian, e noi abbiamo fondato il gruppo di stand-up, abbiamo dei membri fissi, poi negli anni chiaramente abbiamo questo progetto da 3 anni, per cui abbiamo nuovi membri, alcuni che hanno deciso di intraprendere nuovi progetti, quindi è un po' rotazione, ma c'è sempre il nucleo fisso, e ci capita anche di fare serate di open mic in cui diamo lo spazio, uno slot di 5, 6, 7 minuti a chi si vuole proporre, chi si vuole cimentare, perché alla fine non siamo neanche noi professionisti.
1: Sì, diciamo, è una cosa che è nata quasi per caso, no?
0: Abbastanza per caso, abbastanza, okay. Sì.
1: Quindi, vabbè, poi tu sei anche un po' una donna delle mille risorse, no? Quindi,
0: insomma, dalle mezze risorse, direi.
1: Vabbè, però perlomeno, nel senso, quello che fai lo cerchi di farlo bene, no? Quindi,
0: ci provo, okay. ci credo tantissimo.
1: Quindi, comunque, se qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento volesse proporsi, a chi si deve rivolgere?
0: Potrebbe, anzi può, e invitiamo anche a chi si vuole cimentare a scriverci sulla nostra pagina Instagram, che controllo frequentemente, Amaro Italiano Stand Up.
1: Faccia Libro, ce l'avete?
0: Faccia Libro ce l'abbiamo, però siamo un po' più attivi su Instagram, quindi ci è capitato anche che ci scrivessero dall'Italia, tra l'altro.
1: Sì, anche perché poi comunque Faccia Libro ormai è diventato, cioè, una roba per boomer. Come
0: sì, sì, però è utile per gli eventi, perché in effetti è come se ci fosse una sorta di calendario, se contrassegni un interesse a qualche evento, poi ti arrivano i reminder ed è molto comodo. Questa cosa Instagram non ce l'ha, ad esempio.
1: Ok, quindi comunque ripetiamo, lanciamo di nuovo per la seconda volta l'appello: se qualcuno volesse cimentarsi e
0: nella stand up può scriverci un messaggio. Abbiamo l'ultima puntata del nostro spettacolo il 22 maggio, venerdì, all'Oblomov, questa location a Neukölln. Se siete anche in visita a Berlino e volete sperimentare cose nuove anziché andare al solito Berghain, potete mandarci un messaggio e provare questi 5 minuti.
1: Il Berghain è out.
0: È adesso out.
1: Faccio il coming out. No? Il Berghain è out. Basta.
0: Pare di sì. Anche nelle classifiche internazionali dei club più gettonati, pare sia slittato addirittura sotto la 20ª posizione.
1: Ed era ora.
0: Era ora.
1: Mi assumo tutte le responsabilità.
0: Anch'io, guarda. Condividiamo la responsabilità.
1: Bene, ok, dai, proseguiamo.

0: Eccole le nostre Kleenex, also known as Lilliput. Stavamo parlando a microfoni spenti anche di un'altra band svizzera, no? Che ti piace molto.
1: Però non devi fare lo spoiler, perché mi sono fatto ispirare, no, da quello che dicevamo prima, per finire la trasmissione con quel pezzo lì.
0: Allora non dico niente. Per fortuna mi hai dato un segnale che ho straordinariamente colto, perché non è mai detto. Quindi non dico nulla, quindi la Svizzera ritornerà. Ma adesso ci spostiamo oltreoceano, quindi un po' mentito in realtà, perché avevo promesso una playlist squisitamente europea. Invece stavolta ci spostiamo in Canada, ma nel Canada francofono. C'è questa artista contemporanea. Ha iniziato la sua attività forse meno di 10 anni fa, se non sbaglio, ed è attiva, suona in giro ed è bravissima, mi piace moltissimo. E si chiama Laura Krieg, o Laura Krieg, se uno vuole abusare dell'accento francese, su questo pezzo stupendo.
1: Beh, diciamo che comunque il cognome non è un cognome tipico.
0: Penso sia un nome, d'arte, okay. Però non ci giurerei, non ci metterò la mano sul fuoco, scusate se sono impreparata. Comunque sì, è molto spesso a Berlino, quindi sicuramente ha questa attrazione nei confronti del mondo telescofono e tedescofilo, e lei tedescofila. Infatti alcuni suoi pezzi sono addirittura in tedesco. Però,
1: infatti quello che vedo, che leggo qua, comunque Laura Krieg, poi Besatzung, adesso non so
0: no,
1: se...
0: questo è il dettaglio della canzone, ma il titolo è molto molto francese, è il dettaglio. Però effettivamente ha anche rilasciato dei pezzi in tedesco, tra cui Angst, che è anche ansiogeno, perché angst in tedesco vuol dire paura, ma non proporremo questo pezzo, bensì un altro in francese. Non so se coglierete l'accento canadese, però sicuramente molto francese. Tout s'effondre, tout va bien, un po' ironico, perché letteralmente vuol dire tutto in declino, tutto va bene, e forse rispecchia anche
1: i nostri tempi,
0: lo zeitgeist, insomma. E quindi chiudiamo la mia scaletta, grazie ancora per avermi permesso di selezionare i pezzi per il nostro pubblico, per noi anche, grazie per la chiacchierata, e ora inizia il pezzo di Laura Krieg. Allenaciata, sì.

0: Ecco la chiusura dell'ultimo pezzo della scaletta con la nostra Laura Krieg, Tu s'effondre, tu va bien.
1: E salutiamo Fra, il nostro tecnico di Radio Bandito, che è sempre sul pezzo.
0: Sempre.
1: E Paolone, che ci sta ascoltando da Milano. A questo punto stavamo dicendo prima, no? Si parlava del gruppo svizzero, stavamo anche nominando un altro gruppo che tra l'altro ha fatto anche la storia della musica, Noi Deutsche Welle,
0: esatto.
1: Nonostante fossero svizzeri, attivi dal 78 all'82 con tre
0: pionieri,
1: sì, con tre album all'attivo, quindi non sono durati manco tanto, insomma. E il gruppo in questione lo vuoi pronunciare tu? Ce lo vuoi annunciare tu?
0: Non con l'accento svizzero, Grauzone. E il pezzo che stiamo per mandare è sicuramente noto agli appassionati di Noi Deutsche Welle, non solo. Che dici tu?
1: Assolutamente, penso che sia abbastanza un must, no?
0: Deve essere, infatti lo mettiamo sempre.
1: Iceberg, nonostante comunque oggi ci siano stati 26 gradi qui, quel di
0: anche
1: Berlino,
0: di più, perché veramente fuori si soffocava, 28 gradi.
1: La ora, di più, a noi ci piace l'estate.
0: A me tantissimo, però non vogliamo deludere chi ci segue da Berlino, però 11 gradi mercoledì, ma tu sarai via.

0: E sulle note dei Grauzon, Ice Bear, si conclude qui la puntata numero 111 in compagnia della simpaticissima Claudia, che ha proposto questo interessantissimo viaggio musicale partendo da... Dove siamo partiti?
1: Dalla Polonia, ti ricordi?
0: Dalla Polonia per arrivare in Canada, e noi ci risentiamo tra... 2 settimane, il 17, con questa live direct dalla galleria Zaizon, dove sarà presente anche il caro Dario Adamic. Mi raccomando, rimanete connessi con le non frequenze, anzi sì, sulle non frequenze di Radio Bandito, sopportate come potete questo progetto radiofonico. Claudia, se vuoi aggiungere qualcos'altro.
1: Grazie ancora per l'invito, grazie per averci ascoltati e aver viaggiato con noi durante questa panoramica post-punk new wave, soprattutto europea, non anglofona per una volta. E alla prossima.
0: Alla prossima, buona serata. Ciao, ciao, ciao.

0: Campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele Groff e anch'io ascolto Radio Bandito.

0: ma buonasera, bentornate, benvenuti. Questa è la domenica sera bandita su Radio Bandito e Birrerie e Barriere, da un'idea di Kiralau, in compagnia del Demone Bianco. E questa sera non siamo soli qua in studio. Ciao Ale.
1: Ciao.
0: Come stai? Come stai?
1: Bene, sto bene. Ti ringrazio di avermi riaccolto qui in radio. Faccio anche un saluto a Kira, che ho visto.
0: Ma va.
1: Che ho visto pochi giorni fa, ci siamo incrociati sul ponte di
0: pedonale. Mi fa piacere.
1: Sì, di Coppi. È stata una bella sorpresa, sì. E quindi ti riabbraccio, Kira, e a presto.
0: Un abbraccio, Kira. Buona puntata, se ci stai ascoltando. Buona puntata a tutti gli amici della diretta. Buona puntata a tutti gli amici della differita, del podcast, che ci ascoltano chissà quando, perché in diretta sono le 21:19 quasi di domenica 3 maggio. Vi invitiamo a scriverci se volete durante la puntata, se avete idee, consigli, suggerimenti, e lo potete fare al 375 78 555 95. Allora, abbiamo un po' di cose in canna questa sera, ma secondo tradizione aspettiamo un attimo
1: a rivelare
0: il tema. Possiamo... Scusate, non si può fumare in studio, questo mi disturba la gola. No, dicevo, questa sera avremo un po' di sorprese anche, no?
1: Sì.
0: Un po' di sorpresa,
1: sì, musicale, la musica musicale. Ci sorprenderà anche stasera.
0: Soprattutto faremo un pezzo dal vivo, probabilmente. Tu hai già imbracciato la chitarra, i microfoni sono aperti.
1: Siamo pronti,
0: siamo
1: rodati,
0: pronti. Sarà a tema comunque con la trasmissione di oggi. E partiamo come di consueto con un po' di musica. Presto parleremo anche di questo brano, che è un brano particolare, che si rifà poi al tema della trasmissione, che i più attenti già sapranno qual è, gli altri presto lo scopriranno. Lo facciamo salutando i Planet Funk, che come sempre introducono alla trasmissione. E partiamo con un po' di musica e poi parleremo di loro, eh.

0: Popcorn, ma ve la ricordavate? Ve la ricordavate? Questo è un pezzo, un traditional di elettronica, possiamo dire, perché è stato reinterpretato in tantissime salse dopo tantissimi anni. E solo oggi abbiamo scoperto che è del 69 di Kingsley, un
1: Ti ringrazio.
0: compositore americano di origini probabilmente austriache,
1: Tedesche.
0: tedesche. E noi abbiamo ascoltato la versione degli Hot Butter del 1972, poco dopo, una canzone che nella loro versione ha avuto parecchio successo. Ha fatto ballare all'inizio degli anni 70 con un synth pop degli arbori, se
1: Di
0: vogliamo.
1: tutto gusto. Perché fa effetto vedere collocata in quella data una risposta, sì, synth pop ante litteram, cioè una specie di esercizio di pop elettronico prima che esistesse, no? Perché 68, 72, cioè 68 nasce la canzone di Kingsley, 72 viene interpretata e lanciata da questi Hot Butter. E però così spudoratamente synth pop è proprio una specie di, no?
0: Sì, un
1: Preliminare, un pezzo ante litteram. Sì,
0: preliminare,
1: pezzo ante litteram.
0: è vero. E perché l'abbiamo messa? Perché?
1: Questa è la domanda, allora.
0: Perché di cosa andremo a parlare? Delle colonne sonore. Però le colonne sonore sono quelle dei film, come scopriremo più avanti, sono quelle dei videogiochi. Questa per me era una colonna sonora che univa le prime esperienze musicali dell'infanzia, da una cassetta che giocavo a far girare in un registratore sonoro, no? E poi il Commodore 64, dove c'era una Porsche fiammante che viaggiava nelle colline in riva al mare, forse a Hollywood o in qualche paese che pochi pixel ti facevano sognare. Era accompagnato da questa cavalcata che era Popcorn. Quindi colonna sonora di un videogioco del Commodore 64, di cui non ricordo il nome. E colonna sonora anche della vita, no? Delle prime esperienze musicali, quindi mi piaceva aprire. Oggi l'ho riascoltata dopo tantissimo tempo e è divertente, mi diverte questa Popcorn. Vogliamo suonare?
1: Io non la conoscevo, Lori, ti ringrazio. E come suggestione della tua colonna sonora è bella da associare a come hai raccontato di averla conosciuta con la cassetta di tuo papà.
0: Sì.
1: E la colonna sonora della propria vita. Qual è la colonna sonora della vostra vita? Perché poi ci sono dei pezzi. Io mi ricordo i Batussi che
0: I
1: i miei zii mi
0: Batussi.
1: fecero suonare, sentire quando andavamo via Reggio in vacanza, fine anni 80. Io non le conoscevo quelle
0: Era
1: canzoni.
0: di Vianello, i Watussi, può essere Vianello o Vianello?
1: Vianello.
0: Vianello.
1: Sì.
0: Bella i Watussi, anche quello è un bel ricordo delle colonne sonore della giovinezza.
1: Quindi la colonna sonora è il tema di oggi, in
0: Sì,
1: tutte le sue forme.
0: ma in senso molto personale, chiaramente, no? Come è stato questo incipit, questo inizio. E classiconi ce ne saranno e qualcosa di più legato alle nostre esperienze. Perché la musica e il cinema vanno così d'accordo, secondo te?
1: Perché sono due dimensioni che legano due percezioni diverse. Una riguarda un senso soprattutto, e sono due porte d'accesso che sono fatte della stessa materia e al limite riescono ad amplificarsi guardandosi, perché la vista che il cinema esercita e l'udito che la musica sostanzialmente evoca e sollecita si uniscono probabilmente nel sentire più forte che noi, cioè va a ricadere sui sensi su cui siamo più sensibili, e quindi le colonne sonore sono un incontro probabilmente dei due sensi che abbiamo maggiormente sviluppati mediamente,
0: E
1: ti
0: poi è
1: risponderei così.
0: interessante come il cinema sia legato al linguaggio dei sogni e la musica, sia un linguaggio universale, quasi istintivo, no? Certo. È un incontro, una sinestesia di sensi, ma anche
1: poi se vuoi la vista è così
0: una memoria, un raccolto, un riporto di nuovo con la nostalgia o uno sguardo verso il futuro, una catarsi. Come continuiamo? Vogliamo continuare un po' divertenti? Ascoltiamo i Ghostbusters.
1: Beh, che è dici? Una colonna sonora, ci sono poi le colonne sonore originali. Bravo. Su cui discuteremo.
0: Bravo. E quelle che invece quelle che magari decidono invece di ospitare una canzone più celebre, però la legano fortemente a una scena del film. E dopo ti dirò anche a cosa ho pensato. Bene. Magari l'ascolteremo.
1: Vai.
0: C'è il Tony Tenenbaum. E allora ci ascoltiamo questo classicone degli anni che furono, legato strettamente a questo immaginario fantastico, immaginifico, ma anche pieno di frizzante ironia. Loro sono i Ghostbusters e questo è Ghostbusters di Ray Parker Jr.

0: Signore e signori, birrerie e barriere. Abbiamo iniziato forte. Ali, cosa ti ho coinvolto questa sera?
1: Questa è pura anarchia.
0: Questa è pura anarchia. Abbiamo iniziato con, non mi ricordo neanche più.
1: Beh, abbiamo iniziato con popcorn.
0: Grande, grande popcorn. Questo traditional elettronico, synth, come si dice?
1: Synth pop, elettropop.
0: Già di fine 60, inizio 70. Siamo passati agli 80 con i Ghostbuster. In mezzo abbiamo suonato Naki non è un Zorro.
1: A cazzo di cane.
0: Sì. Ragazzi, siamo qua per divertirci, sì, insieme. Scusateci. L'intenzione era buona.
1: Io mi sono divertito. Devo
0: sì.
1: dire che ci siamo.
0: Io mi sono distratto sulla seconda strofa per colpa di un microfono che piccava qua sul mixer.
1: Ci riproveremo, non temete. D'altronde
0: condurre, cantare, suonare, sta dietro alla parte tecnica.
1: Induce anche a questa
0: bella diretta.
1: Che questo fa.
0: Che però ci diverte, speriamo, insomma, se ci ascoltate, di passare un po' di tempo piacevole insieme, per un po' non canteremo più.
1: Senti,
0: e
1: ma
0: invece siamo anche arrivati a Blade Runner.
1: Sì, sì, abbiamo un bel mazzo di concezioni di colonne sonore, che
0: sì.
1: Poi il tema rimane quello, attraverso sensibilità diverse, condizioni espressive diverse, no? Dalla musicalità dei Ghostbuster, che è figlia di quei tempi ed è stata commissionata, quindi una colonna sonora originale, e come lo è stata anche quella di Bob Dylan, perché Naki na Neves Dore è stato un brano che lui ha scritto su commissione, dovendosi occupare della colonna sonora del western.
0: Naki na Neves Dore.
1: Esatto. E quindi è nata per motivi cinematografici, per un movente cinematografico, e non ultima, dove siamo andati a finire, in Blade Runner. Un'altra colonna sonora commissionata, Vangelis, che realizza un piccolo monumento.
0: Sì. E lì è imprescindibile, cioè lì il cinema e la musica sono un tutt'uno, no? È difficile andarli a separare.
1: Sì, si fondono in modo magico. Sì.
0: Forse la musica mantiene un'autonomia, no? E ci fa sognare. Le immagini mute sarebbero diversamente evocative, ma con la musica è un gioco di prestigio,
1: Stavo ascoltando Ocean Day.
0: Lasciamo spesso i Led Zeppelin di sottofondo, sì.
1: Senti, si parlava di dove andare adesso a proposito di colonne
0: dove
1: sonore
0: andare,
1: e compositori che si sono resi celebri per delle colonne sonore, perché poi in alcuni casi alcuni nomi si sono legati fortemente a registi o a percorsi espressivi.
0: E siamo spesso in Italia.
1: Stiamo in Italia, dai. Però partendo dall'America, con
0: sì,
1: Badalamenti.
0: Ma siamo in Italia, Badalamenti è italiano,
1: sì,
0: possiamo dire.
1: È siciliano di origine, sì.
0: E viene a pensare sicuramente anche a Morricone, che più avanti dovremmo piacere.
1: A Nino Rota.
0: È un patrimonio sonoro, no? Se vogliamo.
1: È un impero della musica, sì.
0: È un impero della musica. E dove vogliamo andare, dunque?
1: Andiamo da Badalamenti, a casa Badalamenti. Casa Lynch Badalamenti.
0: Ah.
1: Con forse la colonna sonora più bella che è stata realizzata. Sicuramente qualcuno non sarà d'accordo. Però io credo che abbia una menzione speciale, quantomeno, una colonna sonora di una storia vera nel
0: sì,
1: percorso.
0: Sei storie. La storia di Strel, ma anche la storia dritta, lineare, semplice.
1: Vera.
0: Ricordiamo che lui, su un tosa erba, attraversa un confine, no? Credo, di stati in America, per andare a trovare suo fratello, con cui non si parlano da anni, credo. È un ettare di poesia.
1: Sì, bravo.
0: E quindi andiamo a ascoltarci dalla colonna sonora originale. per il film, da Angelo Badalamenti a Lynch,
1: Lawrence Walk.

0: Beh, è difficile non viaggiare sulle orme di Lorenz. Qua c'è Badalamenti, c'è Lynch, c'è il viaggio, un viaggio
1: È
0: lento,
1: mistico e sensuale,
0: mistico.
1: direbbe Battiato. Mistico sicuramente, si è fatto un bel viaggetto, onestamente.
0: Ma il viaggio si fa sempre nella memoria?
1: No,
0: No.
1: direi di no. Da un'attenta riflessione, direi di no.
0: Può anche essere, però.
1: Sì, ma ho usato con le dovute cautele, nel senso che
0: Sì.
1: come tutti gli altri tempi che non siano il presente, però viaggiare
0: Eppure
1: effettivamente.
0: diceva Emily Dickinson, no? Non c'è nessun vascello veloce come un libro per portarti in terre lontane, e da lì l'immaginazione, la fantasia, Salgari che scrive Sandokan a due passi da casa nostra quando ci troviamo in quel di Madonna del Pilone, lì
1: Oltre il
0: sotto il
1: fiume.
0: Salgari.

0: Largo Tabacchi.
1: Al fondo di Corso Chieri c'è il Campus Salgari, che è un parco avventure in un bosco dove purtroppo fece la fine tragica, dove Salgari si fece karahiri, no, praticamente.
0: Lassù?
1: Nel bosco, in quel bosco.
0: Ah.
1: Sopra Piazzale Marco Aurelio, quel bosco che gli fu dedicato. Ma quella zona ha un nome che non mi ricordo, perché ormai è diventato il Campus Salgari.
0: Ponte tibetano.
1: Il ponte tibetano.
0: È stato per tanto.
1: Sì, ci si andava lì.
0: Max ci ha portati.
1: Salutiamo Max, lo rinvitiamo presto ai nostri microfoni. Comunque, per dire, Salgari, la fantasia, Emily Dickinson, l'immaginazione, si può viaggiare nella memoria, il cinema è un viaggio nella memoria.
0: Anche sì.
1: Anche dici, non soprattutto.
0: Dici cici. Anche dici cici.
1: Dici cici. E quindi
0: passerei al prossimo tema musicale.
1: Al prossimo tema, va bene, era per lanciare due o tre riflessioni. Se volete dire la vostra, 375-78-555-95, le colonne sonore della nostra vita.
0: Buena Vista Social Club, ti direi anche.
1: L'avevamo già prevista in scaletta?
0: No.
1: Allora andiamo a cercare.
0: Dai, volentieri.
1: E cosa pensavi dei Buena Vista Social Club?
0: Il carrettero.
1: Ah. E vuoi introdurre intanto che io cerco il brano?
0: Beh, se non altro che si tratta di una colonna sonora originale composta dai protagonisti del documentario
1: che parla di loro.
0: Buena Vista Social Club, quindi la rappresentazione musicale e sociale del loro vivere a Cuba e di raccontarsi, di entrare nel loro mondo musicale. E i brani sono, adesso non ricordo esattamente, una dozzina e più. Sì.
1: Ma sono Wenders originali per il film?
0: Andato lassù. No, no, sono dei classici che vengono seguiti, raccontati e documentati di fatto. Quindi è un autodocumentario, sarebbe.
1: Sì.
0: Si potrebbe... Abbiamo aperto la branchia dell'autodocumentario.
1: Sì, è vero. Ce l'andiamo ad ascoltare?
0: Dai.

0: E questa era El Carretero Buena Vista Social Club. Intanto salutiamo Marco che è venuto a salutarci in studio. Un saluto e riprendiamo il tema della puntata di oggi, che sono le colonne sonore.
1: Te la ricordi questa? Ciao.
0: Ciao, buona serata, un saluto ancora Marco.
1: Questo bellissimo documentario di
0: Di
1: Wim
0: Wenders, che potrebbe tornare in questa puntata, dico,
1: Wenders.
0: musicalmente.
1: Dipende dalle scelte che abbiamo fatto.
0: Dipende dalle scelte che faremo,
1: Però, certo.
0: soprattutto.
1: In modi diversi, perché tu pensi a un
0: Sì,
1: film e io a un altro.
0: probabilmente sì.
1: Eh beh, Wenders è un mago della... a proposito di relazionare musica e immagini. Ci sono dei registi, degli artisti che sono riusciti a creare delle dimensioni ulteriori, no? Come Lynch, dicevamo prima, attraverso l'uso della musica, trovando dei compagni, come poi vedremo, magari Bernard Herrmann e Hitchcock in Vertigo, combinazioni pazzesche, cioè di altissime levature. O Nino Rota e Fellini, ce n'è chiaramente. Questo è interessante. L'autodocumentario, diciamo.
0: Cos'è che lo caratterizza?
1: Lo caratterizza il realismo di cui si parla, cioè la storia di loro, i racconti personali di questi
0: Ma
1: musicisti, perché
0: il
1: ognuno ha
0: suo
1: una storia particolare, c'è il protagonista principale che è rappresentato,
0: compagno secondo, no?
1: esatto, in
0: Compare
1: copertina,
0: secondo.
1: e le storie di Cuba, le storie della povertà, di come la musica in modi diversi è appartenuta alla città e alle loro storie.
0: Oltre i confini del benessere materiale.
1: Beh, lì di benessere materiale, no? E tra l'altro è anche bello attuale perché Cuba è stata di nuovo minacciata
0: Eh
1: da
0: sì.
1: Trump. E quindi viva Buena Vista Social Club e
0: Voglio citare il nostro presidente
1: abbasso
0: Mattarella.
1: i cattivi Trump.
0: Diceva: se i potenti del mondo, anziché dedicarsi alla propria autobiografia, dedicassero un minuto a leggere un libro, non saremmo in queste condizioni. Bella questa frase di
1: Sì.
0: Mattarella.
1: Sì, però anche
0: È
1: lui
0: pop
1: si sporca di marmellata regolarmente. È uno
0: Mattarella.
1: sporcaccione anche Mattarella, da quello che
0: Sì,
1: sto
0: molto pop,
1: capendo.
0: però molto
1: Sì.
0: pop. Io continuerei con la musica e il cinema. Questo è un brano, avrei scelto un brano tuo.
1: Bene. Cosa hai scelto,
0: E
1: Lori?
0: avrei scelto Dead Man Tam di Neil Young. Si può fare?
1: Ah, è sempre. A proposito di sodalizi letali. Neil Young al servizio di Jim Jarmusch e viceversa, e Shakespeare nel western bianco e nero più bello del...
0: Sai che io non l'ho mai visto.
1: Ah no.
0: L'unico film di Jarmusch probabilmente che non ho visto.
1: Avevamo proiettato l'Empire a mezzanotte circa
0: Ah,
1: durante le
0: possiamo ricordare
1: rassegne.
0: questo momento?
1: Sarà successo nel 2003, in una mezzanotte del 2003,
0: Che
1: diciamo, primavera.
0: tu organizzavi le notti cinematografiche al cinema a
1: Io
0: Torino.
1: e Enrico Anzalone, insieme a Erika Leffi,
0: Che
1: Maurizio
0: salutiamo e che
1: Rosardo.
0: alcuni di voi conoscono i nostri microfoni.
1: Eh sì, era la cricca dell'Empire da cui è nato tanto, poi sì. Sì,
0: E te lo ricordi il blackout?
1: c'era la
0: Io ero al
1: serata
0: Bario
1: suprema
0: invece,
1: Resco.
0: adesso la radio gira molto al Bario, tanti concerti, se guardi sui manifesti, sono quasi tutti al Bario.
1: Bene.
0: La radio dove io iniziai a fare radio. E poi per vicissitudini diverse, adesso la radio è tornata il Bario, ma un'altra radio che è questa radio.
1: Sì, un bel
0: Un bel
1: cerchietto.
0: cerchietto. E, per dire.
1: Che è la colonna sonora di questa vita qua e anche quella che stiamo sentendo, no? Stiamo facendoci un po' selezionatori di colonne sonore inevitabilmente legate alla nostra esperienza, che insomma si spera suggerisca, solleciti e coincida anche con le memorie del pubblico.
0: Sì, in qualche modo.
1: E il collettivo è questo, e le colonne sonore hanno un bel potenziale, no?
0: Sì.
1: Della collettività, c'è un certo radicamento culturale, è un bel tema. E quindi Dead Man, un po' d'America di nuovo sui manifesti, come diceva Toto Cutugno, e ci ascoltiamo un film americano, un musicista americano, è un capolavoro di Neil Young per Dead Man, 90, qui ci vorrebbe Harry, 94-95.
0: Ah no, parlavo del Blackout. Mi hai fatto
1: Ah no, stavo mente. Facendo...
0: No scusa, faccio una digressione. Per... No, come mai parlavamo del Bario, no? Mi chiedevo.
1: Mm-hmm.
0: Perché quando tu hai... ci fu il blackout italiano...
1: Ci sentimmo al telefono.
0: Tu eri all'Empire, se non
1: sì,
0: ricordo male.
1: Piazza Vittorio, sì.
0: Per la rassegna. Mentre io ero al Bario per un concerto.
1: Era la prima quale. Rassegna che facevamo, a mezzanotte circa, con Cipri Maresco, perché stavamo proiettando il ritorno di Cagliostro. E con l'occasione abbiamo deciso di fare un sabato dedicato con lo Zio d'America e Totò che ho visto due volte. Sì, sì. Durante l'inizio di Totò che ho visto due volte, mi sembra che sia partita la luce.
0: E mancò la luce in tutta Italia, lo diciamo ai giovani ascoltatori. Ci fu un blackout nazionale, funzionava solo la radio e il telefono. Il resto non funzionava.
1: Sì, che però permetteva di realizzare la vastità dell'accadimento.
0: Era una notte, un sabato sera forse, quindi si poteva...
1: Io ricordo che ci siamo sentiti telefonicamente.
0: Girare la città, surreale.
1: Sì. E tu dissi che alla radio avevano detto che a Roma qualcuno aveva fatto lo scherzo. Allora questa cosa aveva assunto una profondità immediata di un certo potere. Perché lì per lì non lo potevi sapere. Era un blackout. Noi siamo andati in collina per vedere... che ampiezza avesse e non c'erano luci,
0: non c'erano
1: quindi
0: luci.
1: Con questa cosa di Roma abbiamo realizzato che stiamo vivendo un momento eccezionale.
0: Sì.
1: Alcuni di noi, penso che altri si siano finiti da sborne, altro stessero dormendo, però sì.
0: Cosa era il 2003-2004, chissà quando.
1: Eh sì, direi 2003, direi, settembre-ottobre 2003.
0: Può essere. Ma torniamo questa volta sul serio, al cinema e musica, parlavi di Dead Man,
1: Johnny Depp,
0: Neil Young
1: e Jim Jarmusch, ma Neil Young è qua.

0: Beh, da ascoltare ad un solo fiato,
1: Solennemente.
0: solennemente.
1: È un Yi Yang solenne.
0: E continua a birrerie e barriere.
1: Te la ricordavi, Lori? Questo mantra.
0: Un pochino, ma non l'ho ascoltata tante volte. È un bel respiro
1: Con la chitarra lì,
0: vibrante.
1: con la combinazione acustica e come la gioca lui sulle rifrazioni, degli effetti, degli echi, dei riverberi, i ritardi, i feedback, come gioca, crea poi questa. Sembra quasi un sintetizzatore, tra l'altro, a tratti, assume anche esteticamente una distorsione interessante. È quasi mistico e sensuale anche lui, quindi.
0: Sì.
1: Sarà il tema della serata, colonna sonora mistica e sensuale.
0: Sì, perché no? Intanto ci hanno scritto, ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto e che ci fanno compagnia questa sera in questa diretta
1: Ciao
0: domenica.
1: Gian.
0: Anche Gian e Rita, un grande abbraccio, un grande
1: A
0: saluto.
1: domani per una birra granata, tra l'altro.
0: Domani sera vi aspettiamo. Questo è una cosa, un messaggio
1: All'umanità. Domani
0: all'umanità.
1: si celebra il Grande Torino. Fra poco, tra l'altro.
0: fra poche ore, questa è domenica 3 maggio alle 22:11 per chi ci ascolta in diretta, per chi ci ascolta in differita, chissà quando, un grande abbraccio, un grande saluto agli amici del podcast. Io avevo pensato di continuare un po' sull'atmosfera, un po' diversa. Sempre una colonna sonora, sempre un pezzo originale scritto per un film. Siamo sul Corvo.
1: Ah,
0: Pensavo
1: quindi
0: ai Cure.
1: bene, bella, bella
0: Pensavo ai
1: scelta.
0: Cure. Anche questo è un pezzo un po' d'atmosfera, ma anche
1: E questa
0: vibrante.
1: era una composizione di musicisti che avevano inciso appositamente per i film, mi sembra di ricordare, in molti casi.
0: In molti casi sì, credo di sì. Non so se in tutti i casi. In
1: Però è
0: questo caso sì.
1: interessante con colonna sonora, è vero? Bella.
0: C'erano i Jesus and Mary Chain, c'era quel classicone che
1: I
0: Can't
1: Pantera
0: Rain All The
1: sicuramente,
0: Time, i
1: The
0: Pantera,
1: Beige,
0: The Beige.
1: I Love
0: Sì.
1: Not For Lisa mi viene in
0: Ah,
1: mente.
0: bellissima quella canzone.
1: Mettiamo
0: Sì,
1: dopo, così.
0: mettiamola subito. Tanto
1: Non
0: anziché
1: volevo.
0: no, sostituiamo, noi sostituiamo. Sai come quelli
1: Grande.
0: dei parabrezza, no?
1: Questa è roba
0: Noi cambiamo, noi sostituiamo.
1: Da dittatore dello stato di banana, su un colpo di
0: Un colpo
1: stato
0: di stato in radio
1: così.
0: bandito. E no, nel senso, anziché mettere Burn dalla colonna sonora del Corvo, che più o meno conosciamo tutti, potremmo mettere i For Love Not Lisa. Però non mi ricordo il brano.
1: Ma io credo che comparirà quasi spontaneamente lui. Love
0: Minchia.
1: Not For Lisa.
0: Qua ho scritto delle lettere a caso. Sono venute fuori delle lettere a caso.
1: Intanto la cantiamo a cappella, la
0: Certo.
1: presentiamo.
0: È un'idea, eh. For love.
1: E ci sono tra l'altro altri gruppi,
0: No.
1: ci andiamo poi a documentare nella pausa, nel mentre che li ascoltiamo, quali altri grandi gruppi hanno preso parte alla colonna sonora del Corvo.
0: Sì. E questa è la pausa.
1: Quella
0: Quella
1: dell'ascolto, volendo.
0: dell'ascolto. È vero, questa è Zip Slide Melting, un pezzo di fra alti e bassi, divertente. For Love Not Lisa, Zip Slide Melting.

0: Eh sì, l'abbiamo tenuta tutta.
1: Puppata fino alla fine.
0: Beh, è una bella potenza fra alti e bassi, fra alti e bassi. E, continua la domenica sera bandita per chi ci ascolta in diretta o per chi ci ascolta in differita. Mettiamo un sottofondo musicale mentre spariamo due cavolate.
1: Viene quasi voglia di ascoltarsela, quasi quasi.
0: Niente, sono le 22:20 di domenica 3 maggio 2026. Per chi ci ascolta in diretta, per chi vuole ancora scriverci, ringraziamo tutti quelli che l'hanno fatto, che ci fa piacere. E al 375 78 555 95, magari fateci sapere qual è la vostra colonna sonora della vita, che non può essere necessariamente legata a un film, ma alla vostra esperienza musicale, al vostro vissuto. E continua Birrerie Barriere. Come stai, Ale?
1: Bene, sono abbastanza attratto dalla canzone delle Zeppelin di nuovo. Avrebbe voglia di alzare il volume e farla partire. Però è
0: Vabbè,
1: stato
0: vogliamo.
1: bello. È stato molto bello il tragitto fin qui compiuto. Sto bene.
0: Bene,
1: E sono
0: bene.
1: curioso di sapere questa canzone che hai scelto, devi, si può
0: Ma è una
1: dire.
0: colonna sonora.
1: Sì?
0: È irresistibile.

0: ne combinano delle belle, ragazzi.
1: Beh, spesso li mettiamo con me sottofondo, talvolta o spesso anche
0: lo diciamo anche.
1: Li ascoltiamo, li ascoltiamo. E, no, riprendere il discorso delle colonne sonore, un film pieno di musica che io cito spesso come film un po' nel Boruto, un po' pop, ma anche bello brillantino, che è Miami Vice, dalla serie anni 80 di Michael Mann. Tu mi ricordi i nomi dei due attori? Io non me li ricordo mai.
0: Beh, c'è sicuramente Colin Firth.
1: Bravo.
0: E poi o Colin Farrell.
1: Colin Farrell.
0: Esatto. E poi no, il ragazzone di colore non mi ricordo.
1: Jay Fox, può essere.
0: Ci sta. È lo stesso di Taxi.
1: Sì. Che di Collateral.
0: Esatto.
1: Di Michael Taxi. Mann, dove fa il taxista.
0: Sì.
1: Due grandi
0: Fox
1: film.
0: E Colin Farrell.
1: Dobbiamo citare anche Tom Cruise in Collateral, che ci piacciono.
0: Eh già, si è infilato anche lì, non è alla fine ha una carriera anche
1: Sì,
0: ma,
1: sì.
0: Ma tu hai selezionato quello che penso io verso il finale del film?
1: No, ho selezionato l'inizio.
0: Ok.
1: Quando loro entrano in discoteca sotto copertura, ricordiamo che è una storia di agenti sotto copertura, no?
0: Sì.
1: Che stanno per acchiappare un pappone,
0: un grosso malvivente.
1: Malvivente, finché non ricevono delle chiamate che li obbligheranno a lasciare il posto
0: e attraversare
1: la Miami notturna al neon verso un'avventura incredibile.
0: E
1: quando loro sono in discoteca all'inizio ascoltano questo brano qua, che è un classico dei Linkin Park, forse una generazione successiva alla nostra, ma che con distacco storico sto ascoltando con parecchio interesse anche nelle ultime cose. E, però era iniziato da Jay-Z. Do you know Jay-Z?
0: No, ma non dice niente.
1: È uno dei rap della East Coast.
0: Ok. Uno
1: dei più influenti.
0: Ok.
1: Andiamo ad ascoltarcelo?
0: Dai.
1: Ma sì.

0: comunque, come ti dicevo, avete capito? Questa era voluta. Cosa volevo dire? No, noi stavamo parlando di microfoni spenti, effettivamente, delle colonne sonore, quelle originali, i compositori italiani per il grande cinema.
1: Le vie della colonna
0: Le vie
1: sonora.
0: della colonna sonora. Forse dal discorso che stavamo facendo, microfoni spenti, io avrei una risposta da darti, forse. I Daft Punk.
1: È un altro campo semantico, se vogliamo.
0: Tenerli fuori da questa puntata un po' mi dispiacerebbe. O tu avevi pensato
1: Non
0: prima
1: li
0: un
1: avevo
0: altro
1: pensati,
0: brano?
1: ma no, io avevo pensato a Tron rispetto ai Daft Punk, dove
0: Sì.
1: loro compongono per un film appositamente. Però effettivamente i Daft Punk anche è un altro ancora sottogenere la colonna sonora. Cioè loro realizzano un album e commissionano poi un film che diventa la colonna visiva, c'è cioè uno scambio di ruoli. Cioè il film viene costruito
0: Sì.
1: sulla base della colonna sonora, non il contrario. I Daft Punk ne sono protagonisti. Quindi
0: Parlando di Interstellar
1: esatto.
0: 5555.
1: The Secret System of the Stars, che racconta, tra l'altro, il sistema della produzione in larga scala della società dei consumi, la
0: Sì.
1: società di, insomma, di cui siamo vittime del neocapitalismo, che si traduce anche attraverso la discografia e il mondo del successo musicale a cui questi alieni, vabbè, non vi raccontiamo troppo, ma il film è meraviglioso, documentario, cartone animato, insomma, ognuno potrebbe. E quindi mettiamo qualcosa di Daft Punk da dove,
0: No, proprio da Tron, come mi
1: Lori?
0: suggerivi non troppo tempo fa.
1: Sì,
0: Che dici?
1: che va
0: Sono curioso
1: benissimo.
0: perché non penso di conoscere questo brano.
1: Beh, guarda, mettendo il video, se vi capita, la
0: È legato al
1: combinazione.
0: film?
1: Sì, è un videoclip ufficiale
0: Ah,
1: che si
0: legato
1: combina
0: al film per cui è stato composto questo brano.
1: assolutamente. È
0: In questo
1: lanciato in un'ottica che
0: il
1: vi invitiamo a
0: video.
1: vedere perché è molto intrigante. I Daft Punk arriveranno in una sala giochi che è quella di Flynn, il protagonista di Tron, il primo dell'82, e metteranno un gettone in un coin-op, in un cabinato, e incominceranno a avviare la sfida che poi sarà la colonna visiva del pezzo di Daft Punk. Un videogioco in azione per lanciare il Tron.

0: Olè, come dicono i francesi, da funk.
1: Quando vanno alla corrida, soprattutto.
0: ma mi sembra che si siano sciolti per dedicarsi alla vita
1: Della corrida.
0: tauromantica.
1: Hanno rinnegato tutto quanto, sono diventati due rincoglioniti
0: Volevano
1: da
0: fare i
1: prima
0: toreri,
1: fila. Adesso
0: hanno fatto dei percorsi di analisi lunghi lunghi per comprendere questa cosa.
1: mangiano solo pale di toro e partecipano.
0: Cavoli, c'è gente che le mangia effettivamente.
1: L'altro giorno al ristorante erano
0: Sono
1: nel menù.
0: prelibatissimi, immagino.
1: Non l'ho mai
0: Anche se è
1: assaggiata,
0: tanto
1: non mi
0: grosso, ne avrà
1: interessa.
0: solo due comunque.
1: Non mi interessa l'argomento. Passiamo
0: Sì,
1: avanti. Io il toro lo venero come creatura intatta.
0: giusto, giusto. Ma anch'io, ti dirò comunque, assolutamente. Abbiamo scolato da funk, da Tron.
1: The Trance, dove vogliamo andare con la colonna sonora?
0: Ma Tron 3 non l'hai visto? Ma ha detto che è
1: Non
0: bello.
1: sap no, è una delle tante assenze, immotivate per certi versi, per altre faccio altro, ma sarebbe da
0: Mi
1: vedere,
0: sembra che
1: solo per i Nine Inch
0: sia
1: Nails.
0: piuttosto interessante.
1: Ci sono i Nine Inch Nails che hanno fatto
0: Questa
1: la colonna
0: volta ci sono
1: sonora, che
0: loro.
1: tra l'altro nel
0: Trent
1: capitolo,
0: Reznor.
1: no, mettiamo assolutamente il brano di Trent Reznor. Dei social network col
0: Qual
1: punto
0: è?
1: di colonne sonore,
0: Ah, lo mettiamo subito.
1: ah, ci potrebbe stare. Adesso mi viene in mente che il suo collega, tu metti Trent Reznor social network oppure social network soundtrack, va bene così. E l'Antimov, come si chiama? Mannaggia,
0: Adesso lo
1: il
0: cerchiamo.
1: suo socio, perché Trent Reznor è una figura mitologica della musica indipendente americana degli ultimi 40 anni, fondato in Nine Inch Nails, e adesso ha vinto, tanto per dire una cosa tra risonante, l'Oscar qualche tempo fa per Social Network, e le loro colonne sonore, Acticus si chiama il collega, il socio,
0: Atticus Ross.
1: esatto. E il brano, però, se non me lo fai vedere in
0: Non
1: YouTube, non
0: so,
1: ti so dire
0: Technically
1: qual è,
0: Missing potrebbe essere.
1: non mi ricordo
0: Questo è YouTube, il nostro YouTube.
1: e
0: Mi
1: come mai non si
0: spiace.
1: vede l'icona? Ah, il vostro
0: Sì.
1: YouTube, particolarmente.
0: Beh, ascoltiamo un pezzo.
1: No, Gone Girl è un altro film, questo.
0: Aia. Però io ho visto Social Network, Soundtrack, Trent Reznor. Boh, andiamo ad esplorare. Siamo qua, proviamo.
1: ecco, questa è la diretta che
0: Vediamo,
1: ci ha
0: vediamo.
1: preso alla
0: Un'ora e
1: sprovvista.
0: 45, questo.
1: Mettiamoci comodi, io
0: Non sai.
1: vado a prendere le
0: No, ma lui ha
1: ciabatte.
0: curato tutta la colonna sonora di tutto il
1: Certo,
0: film.
1: assolutamente. Adesso la stiamo facendo lunga, però
0: Però non ci ricordiamo il
1: Trent
0: brano.
1: Reznor,
0: Non è questo, quindi.
1: stiamo
0: Mi
1: fallendo,
0: sa che
1: ci
0: non
1: stiamo autosabotando. Torniamo pure al repertorio precedente. Ci prepariamo magari fra qualche minuto per mandare la canzone giusta.
0: Sì, assolutamente, perché non c'è un elenco qua, non saprei aiutarti.
1: Senti, perché non andiamo in Italia? Perché
0: Andiamo in
1: non
0: Italia.
1: torniamo un po' nella nostra Italia?
0: E come facciamo?
1: Con la miriade di riferimenti che la musica ci ha dato a disposizione.
0: Trenzrezza lo ascolteremo dopo.
1: Sì.
0: Forse.
1: Se se lo
0: Voi
1: merita,
0: fate come
1: se
0: se
1: se
0: non
1: lo
0: avessimo
1: merita.
0: detto nulla.
1: No, io ti
0: Ok.
1: chiederei,
0: Sì.
1: Lori,
0: Sì.
1: perché parlando di colonne sonore non posso. Insomma, i grandi amori sono quelli, quindi perlustriamoli il più possibile. Però ti chiederei un brano di Nino Rota per film di Fellini, con, non so, La chiusura di 8:30, ti avevo mandato il link, ma anche a Marcor va benissimo.
0: Aspetta, però lì non ce l'avevo,
1: Ok.
0: non l'ho trovato. Comunque Nino Rota 8 e mezzo.
1: Sì.
0: quale sarà un altro.
1: Allora questa preparazione la dobbiamo rivedere, allora.
0: Sì.
1: Perché così?
0: Perché cercando all'ultimo è un po' così. Vediamo, cerchiamo ancora. Vediamo, la passerella di addio.
1: Bravo.
0: L'ascoltiamo?
1: Ah. Uh-huh.

0: È difficile non sognare con Fellini e non ballare nel grande circo, nel grande tendone.
1: Che tutto risistemerà.
0: Che tutto risistemerà.

0: Ebbene, le colonne sonore.
1: Egli danza, come egli dicevo, possono essere intervistato da Pasolini.
0: Sì.
1: Fellini. E di Fellini, del nostro regista italiano Fellini, cosa dice? E lui si mette a pensare nella ricotta, nell'episodio della ricotta fa. Egli danza, sì. Effettivamente qua si danza, la vita corrota e Fellini.
0: Beh, ci siamo soffermati tanto sul patrimonio musicale degli autori di colonne sonore, musicisti. E forse resterà fuori
1: tutti.
0: No, ma tutti no. Tutti no, solo uno adesso fuori. Gli altri tutti,
1: In due orette.
0: No, insomma. Dico di quelli che avevamo ipotizzato. Resterà fuori Morricone.
1: Ah, ce l'abbiamo messa tutta fuori.
0: E invece
1: anche un down, down, down, down.
0: Ma un attimo, lo chiamavano Trinità?
1: Sì.
0: Lo mettiamo?
1: A me farebbe piacere dedicarlo a Gian.
0: Sì.
1: Lo possiamo dedicare così, intanto cerchiamo una scheggia mericoniana.
0: Sì.
1: Dai.
0: Dai.
1: Stiamo zitti, ascoltiamo.

0: E quindi dedichiamo a Gian e Rita, Rita e Gian che ci ascoltano, questa
1: doppia colonna sonora.
0: Doppia Lori. Colonna sonora.
1: Sai come mai?
0: Come?
1: Perché Tarantino l'ha usata in Django questa canzone.
0: Ah, Django Unchained.
1: Django Unchained chiude con questa. Quindi è stato un esempio di colonna sonora.
0: Di doppia colonna sonora. Sì. E cercavo una scheggia di Morricone prima di chiudere, la scheggia l'abbiamo trovata, la facciamo partire subito perché è breve, ma è un viaggio anche questa.
1: Beh, Leone, Tarantino, Trinità.

0: Un film di 2 minuti, questa Buono, il brutto e il cattivo di Morricone.
1: Infinito.
0: Infinito, infinito. E è stato un viaggio, abbiamo fatto un percorso traverso molto personale, molto distinto nelle colonne sonore che abbiamo rappresentato in modi molto diversi, dall'America all'Italia, all'internazionalità di alcuni compositori, a Cuba.
1: A Cuba è andato
0: A
1: a Cuba.
0: Cuba siamo andati, sì.
1: Non siamo andati in Giappone, c'era in canna Tra le cose dimenticate sonatine di
0: Sonatina.
1: Joe Hisaishi, nonché compositore dello studio Ghibli, collaborante con lo studio Ghibli Miyazaki in tutti i grandi classici del maestro, che salutiamo e ringraziamo.
0: Sì, certo. Beh, vorrei chiudere con un saluto. Sono le 22:53 di domenica 3 maggio. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno salutato, che ci hanno scritto, e ringraziamo chi ci ha pazientato fino a quest'ora, questa notte. Vi auguriamo una buona settimana, che sarà di pioggia.
1: Sai cosa ci starebbe adesso,
0: Però ci
1: Roy?
0: sta qualche bel temporale, ci rifugiamo.
1: Prima del prossimo e ultimo brano, non si può mettere la sigla di Benny Hill Show come colonna sonora della chiusura. È un po' per eccellenza la chiusura, no? No, scherzo,
0: non...
1: scherzo, Roy, non ti preoccupare. Mi bastava solo che ci pensassi a
0: Sì,
1: quel
0: ci ho
1: motivo lì.
0: pensato effettivamente. Sì. E vuoi dire qualcosa agli amici? Li salutiamo.
1: Che è stata un'altra bella serata
0: Grazie,
1: insieme.
0: Ale. È
1: Grazie a
0: stato
1: te, Roy.
0: piacere della tua compagnia, della tua presenza e ti auguro una buona serata, ci vedremo domani sera per celebrare due cose
1: Come Mari Granata.
0: con i Mari Granata e un arrivederci anche a tutti gli amici di Radio Bandito, anche gli amici della Differita. Vi lasciamo con un altro piccolo viaggio dalla colonna sonora del Signore degli Anelli di Howard Shore, che ne fa un film sonoro. Questo è One Ring to Rule Them All.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Guardare i fuoristrada che si incastrano nei vicoli e misurarci i battiti cardiaci col sismografi, perché delle cose da dirmi e da tirarmi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Falliscono le compagniere, le banche, le case discografiche, e chi se ne frega, come le città che ci telefonano di sera, che hanno la voce forte di tua madre, i nostri disagi economici e gli stessi padri che parlano con i cani. Coloreremo ancora le bici rubate di verde militare per nasconderci nei parchi e nei parcheggi a scopare, tanto nei telegiornali troveranno altri sinonimi, astronavi o transatlantici dei finanzieri.

congiuntivite. Altre orchestre di clacson sotto le nostre finestre, altre stelle, comete, meteore, voli di 30 metri dalle impalcature.

progressi tecnologici, i tuoi discorsi luminosi e le grida delle madri che coprivano tutto. Era per cercare di venderti e di vederti, le tue illuminazioni, i nostri cristi fosforescenti, i nostri pomeriggi appesi, appesi come Mussolini, e lunghi tirocini, incendi nei tuoi capelli biondi e fiumi di detersivi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti.

È alle 23:25 di questa domenica 3 di maggio 2026. Riprendono dopo questa pausa, credo di una mezz'oretta, visto che io sono sempre il solito ritardatario. Pausa da Birrerie Barriere che ho sentito in macchina venendo in qua questa sera, andata in onda in diretta. Quindi dicevo, riprendono le trasmissioni in diretta qui da Radio Bandito, da Viena Pione, in mia compagnia, ovvero Sergio SG, alle prese con l'ennesimo appuntamento più o meno mensile ormai con in diretta, perlomeno in diretta con Nolè La Bovina. Questa sera ennesima monografia dedicata al mondo thrash metal, nella fattispecie uno dei gruppi fondamentali del thrash californiano, gli Exodus, in sottofondo con No Love, tratta da un demo dell'83, brano che verrà poi inserito nel primo lavoro ufficiale Bonded by Blood dell'anno successivo. Exodus da San Francisco, uno dei grupponi bene o male della Bay Area più famosi, assieme ai Metallica. Vabbè, i Metallica non erano della Bay Area, comunque ai Testament tempo dopo, ai Megadeth, che anche questi non erano della Bay Area, comunque sono tutti grupponi seminali. Infatti, come vedremo, tra l'altro dagli Exodus è uscito Kirk Hammett, che poi è diventato il chitarrista solista dei Metallica. Comunque ne sto già sparando troppe, saluto le creature viventi non all'ascolto, ringrazio anticipatamente e andrei a far partire il primo brano ufficiale di questa selezione dedicata agli Exodus, quindi tratto dal primo lavoro Bonded by Blood

credo l'85 ho trovato scritto, ma io ero convinto fosse 84, comunque chi se ne frega. Bondi by God and Then There Were None, Exodus.

Allora, abbiamo ascoltato gli Exodus con il loro debutto dell'85, Bonded by Blood, disco della Madonna, proprio con dei riff potentissimi all'epoca, molto potente secondo me, poi molto potente pure tuttora. Registrato quel grezzo giusto, cioè comunque registrato bene ma molto ruvido e allo stesso tempo molto potente. Gli Exodus si formano nell'80, si formano con il nucleo attorno a Gary Holt, che poi bene o male è l'unico che è rimasto fino alla fine, tuttora. Gary Holt chitarrista, poi batterista Tom Hunting e chitarrista appunto Kirk Hammett, come detto, che poi entrerà nei Metallica, e Dalti Magnello e un bassista, Geoff Andrews. Fanno qualche demo, poi Hammett se ne va, già nell'82 va nei Metallica, al suo posto arriva Rick Arnold, un altro uomo dai miliardi di riff, uno più figo dell'altro, e viene scelto come cantante Paul Baloff, e con questo iniziano a pubblicare appunto questo primo lavoro nell'85, una delle pietre miliari del thrash metal mondiale, americano nella fattispecie, tant'è che se ne vanno subito un po' in tournée con grupponi come Slayer e Venom. Il disco va molto bene, li fa già conoscere a livello mondiale. E adesso stiamo ascoltando invece in sottofondo Kemi Kill, tratto dal secondo lavoro dell'87, lavoro in cui già Paul Baloff non c'è più, alla voce c'è Steve Souza che arriva per i Testament, lavoro registrato ovviamente pure un po' meglio, un po' più edulcorato rispetto al precedente, però comunque sempre un ottimo disco. Io da questo vi faccio ascoltare a livello ufficiale Brain Dead.

1989, ennesimo lavoro, Fabulous Disaster, sempre al momento con la stessa line-up. Non ho letto che se n'era andato via praticamente da subito il bassista iniziale, tal Andrews qualcosa, che adesso già non ricordo più il nome. Comunque era stato prontamente sostituito fin dal primo disco ufficiale, fin da Body by Blood, da tal Rob McKillop. Siamo arrivati quindi al terzo lavoro per gli Exodus, Fabulous Disaster del 1989, esce inizio 89, line-up la stessa come detto, ulteriormente potente come registrazione, come impatto, come riff. Stiamo ascoltando in sottofondo Like Father, Like Son, direi che è una sorta di loro canzone epica a livello musicale, e invece ve ne faccio ascoltare una un po' più ritmata e frizzante, che a me è sempre piaciuta molto, The Toxic Waltz.

Antrax e al suo Rodi. Poi inizia la sua avventura musicale con gli Exodus e poi, come vedremo, andrà a suonare in altri gruppi in futuro, tra i quali i White Zombie di Rob Zombie, appunto. Qua questo disco, qua e là, comincia già a far intravedere qualche accenno al groove, a quello che poi verrà chiamato il groove metal, chiamiamolo quasi ballabile, dovuto appunto al modo di suonare la batteria, più che altro al modo di suonare la batteria di John Tempesta. E come vedremo, in questo groove metal ci si andranno a rifugiare da qui a breve, complice l'avvento del grunge e di altri fenomeni, altri generi musicali che a inizio anni 90, nel primo quinquennio, tenderanno un po' a offuscare il thrash metal, come già visto in precedenza. Molti gruppi non si salvarono da questa contaminazione. Comunque, bando alle ciance, a livello ufficiale io vi faccio ascoltare proprio la canzone che dal titolo al disco, o da questo viceversa, ne prende il nome, quindi Impact is Imminent.

1992 escono con Force of Habit, dal quale stiamo ascoltando in sottofondo il brano Feeding Time at the Zoo. E come detto prima, siamo agli anni del grunge, loro vanno un attimino in crisi, tant'è che ci sono un po' di cambi di formazione. Qua ad esempio non c'è più Rob McGillop al basso, e viene sostituito da tal Michael Butler, che dir si voglia. C'è sempre Joe Tempesta alla batteria. Questo è l'album dove più evidenti sono le contaminazioni col groove metal. Io ho scelto due brani, questo in sottofondo è il prossimo che andrò a passarvi a breve, che si intitola Me, Myself and I, dove queste contaminazioni non sono presenti. Io ho scelto sempre dei brani un po' più belli, cadenzati, ritmati e con cambi di tempo thrash metal, però come vedremo dopo questo disco loro si stoppano, si fermano. Dal 92 passeranno altri 12 anni fino al 2004 prima che esca un altro album in studio, ma intanto andiamo ad ascoltarci questa Me, Myself and I, tratta da Force of Habit del 1992.

e come anticipato loro si sciolgono dopo la realizzazione di Force of Habit nel 92, disco che tra l'altro appunto non era andato neanche granché bene a livello di vendite. E dal 92 fino al 2004, anno in cui c'è l'uscita di questo Tempo of the Damned, dal quale stiamo ascoltando in sottofondo la canzone War is My Shepherd, in questo periodo loro prima fanno un album dal vivo, si riuniscono momentaneamente perché pubblicano Another Lesson in Violence nel 97, poi fanno qualche comparsata tipo al Clash of the Titans in un concerto in beneficenza per il cantante dei Testament, Chuck, soprannominato Fuck, ricordo, Billy, che aveva avuto un tumore, se mal non ricordo, dal quale poi a quanto pare si è ripreso, visto che canta tuttora nei Testament, e questa cosa succedeva un quarto di secolo fa, quindi nel 2001, il Clash of the Titans. Tra l'altro, prima ho detto una cosa inesatta, ho detto che Steve Souza arrivava dai Testament, in realtà è vero e non è vero, nel senso che è stato il cantante dall'83 all'86, prima appunto di Chuck Billy, solo che si chiamavano Legacy in quel periodo, poi cambiano nome in Testament quando se ne va Souza e arriva Billy. Poi nel frattempo succede ancora una cosa, prima di questo disco del 2004, succede che Paul Baloff, tra l'altro, muore nel 2002 per un attacco cardiaco, e quindi viene richiamato in formazione Steve Souza, e con questa formazione dei primi tre album, praticamente con Alt, Arnold e di nuovo Rob McGillop è di nuovo Tom Hunting alla batteria, il bassista appunto è l'unico nuovo, Jack Gibson, con questa formazione registrano Tempo of the Damned, dal quale stiamo ascoltando War is My Shepherd, ma io a livello ufficiale vi faccio ascoltare Impaler, che è una canzone che tra l'altro era stata scritta nel primo periodo degli Exodus assieme a Kirk Hammett, l'aveva scritta in buona parte lui, e se fate attenzione al riff, a uno dei riff principali, questa cosa qua non dovrebbe giungervi stonata, diciamo, perlomeno alle creature viventi e non tra voi, tra le più attente in ambito thrash metal. Buon ascolto con Impaler.

L'anno successivo escono con il lavoro appunto del 2005 intitolato Shower Headed Kill Machine. Nel frattempo ci sono stati un bel po' di cambiamenti, perché se n'è andato Rick Arnold, che vuole dedicarsi alla famiglia, così dice, perlomeno, e viene sostituito dal chitarrista degli Eton, Lee Altus, in quel periodo era chitarrista degli Eton. E poi se ne vanno, cioè praticamente se ne vanno tutti, cioè il chitarrista, se ne va anche Steve Souza e Tom Hunting, il batterista, e vengono sostituiti rispettivamente Tom Hunting da Paul Baloff. Paul Baloff che aveva suonato nei Forbidden, nei primi due dischi dei Forbidden, altro gruppone della Bay Area della Madonna, che ha ripreso anche a suonare in anni recenti, e poi ha suonato anche con gli Slayer dal 94 in poi, ha fatto almeno 4 dischi con gli Slayer. Mentre alla voce Steve Souza viene sostituito da tal Rob Dukes, che come vedremo se ne starà un pochetto con gli Exodus, poi se ne va e poi praticamente ritorna, cioè se ne sta con gli Exodus un bel po', comunque un bel po' di anni, almeno fino al 2012, giù lì, 2014, poi se ne va, poi torna, perché attualmente nell'ultimo lavoro, come vedremo, no, nell'ultimo lavoro non c'è lui a livello ufficiale, però in questo momento, nel 2025, sta cantando con loro, e quindi sì, ho detto una cretinata, ci sarà anche lui a livello ufficiale nell'ultimo lavoro, tant'è che è uscito nel 26, adesso siamo nel 26 ovviamente, non più nel 25. Bene, da Shovel Aided of Stokane, se non mi ricordo come si intitola, stiamo ascoltando in sottofondo Shudder to Think, e io invece a livello ufficiale propongo l'ascolto di dei messaggeri del karma, Karma's Messengers. Singolare, messaggero, Karma's Messengers.

Allora, sempre con la formazione detta in precedenza, nel 2007 pubblicano questo lavoro di Atrocity Exhibition, chiamato anche Exhibit A, a lettera d'alfabeto, e tra l'altro viene bandito nei paesi musulmani, perché c'è una canzone, Children of a Worthless God, che tratta argomenti riguardanti Guerra Santa Islam, definendone i discepoli come figli di un dio inutile, un po' una roba analoga a quella che era successo l'anno prima agli Slayer con Christ Illusion. Questo lavoro sempre meglio registrato, sempre molto potente, sempre lo stile è quello lì degli Exodus, sono riconoscibilissimi dai riff, meno male c'è sempre Gary Holt in mezzo e quindi i riff sono un po' un marchio di fabbrica, Gary Holt. A livello ufficiale io vi faccio ascoltare il brano As It Was, As It Soon Shall Be. Detto malissimo, As It Was, As It Soon Shall Be.

Nel 2008 escono con un altro disco, Let There Be Blood, ovviamente in omaggio a Let There Be Rock degli AC/DC. Questo qui è il rifacimento di tutto Bonded by Blood con questa nuova formazione che vede appunto la voce Rob Dukes e Lee Altus alla chitarra tra gli altri. L'unico brano che aggiungono è questo Hell's Breath che stiamo ascoltando in sottofondo, brano che avevano già inciso in uno dei loro primi demo, quindi ai tempi in cui con gli Exodus suonava ancora tal Kirk Hammett. Quindi questo tendenzialmente non è un lavoro nuovo, è solo un rifacimento. E poi che succede? Succede che fanno un ultimo lavoro nel 2010 intitolato la versione B di dopo Exhibit A, fanno Exhibit B, sempre con questa stessa formazione, sottotitolo The Human Condition. E adesso infatti vi passo un attimino un pezzettino di transizione di questo The Human Condition e poi andiamo ad ascoltare il brano che ufficialmente ho scelto. Il brano che metterò in transizione si intitola March of the Psychophants, e poi a livello ufficiale ascolteremo Downfall da questo Exhibit B del 2010.

Allora, questo appunto è March of the Psychopaths, Fans, che mi sembra molto figo come brano, a me piace un casino perlomeno, e spero di non aver invertito i brani, perché adesso mi sto per passare Downfall a livello ufficiale, e quindi boh, per quanto mi riguarda sarà sicuramente ancora più figo di questo March of the Psychopaths, spero di non essermi sbagliato. A breve lo sapremo, anzi praticamente adesso. 3, 2, 1, Downfall.

Allora, stiamo ascoltando Salt the Wound dall'album del 2014 a titolo Blood In, Blood Out, e l'ho fatto arrivare fino qua solo per farvi sentire l'assolo. Il primo di due assoli di chitarra era di Kirk Hammett, che per l'occasione nel 2014 ritorna a collaborare con il suo gruppo di origine, ovvero gli Exodus. Tra l'altro non ho detto che nell'album precedente le prime due canzoni che avevo fatto ascoltare erano, vabbè, no, in realtà due album fa, da Exhibit A avevo aperto con Call to Arms e Riot Act, una dopo l'altra, che aprivano appunto questo lavoro del 2007. Ma torniamo a parlare dell'attuale. L'attuale è questo Blood In, Blood Out, registrato 4 anni dopo Exhibit B del 2010. Praticamente se n'è andato Gary Holt in questo disco qua, o perlomeno ha annunciato che se ne sarebbe andato, perché in realtà la formazione è ancora quella. Disco che vede appunto la collaborazione anche in altri brani di Chuck Billy e niente, sto delirando, vabbè, mi sto un attimino perdendo, ho perso il filo del discorso. Volevo dire che nel 2014 Gary Holt annuncia l'uscita dal gruppo del cantante Rob Dukes, che è stato rimpiazzato da Souza, era questo che volevo dire. Quindi questa è di nuovo la formazione con Steve Souza alla voce. Poi passano un bel po' di anni, come vedremo, ma questa è un'altra storia, perché adesso a livello ufficiale, da questo Blood In, Blood Out ci ascoltiamo Numb.

Passano ben 7 anni dall'uscita di Blood In Blood Out, ma sempre con la stessa formazione registrano nel 2021 Persona Non Grata, dal quale stiamo ascoltando The Years of Death and Dying, e dal quale io invece a livello ufficiale vi propongo l'ascolto di una canzone dal titolo lunghissimo The Beatings Will Continue Until Moral Improves. One, two, three, four.

Allora, siamo giunti all'ultimo lavoro degli Exodus, Goliath, dal quale stiamo ascoltando il brano che ne prende il titolo o glielo dà. Album uscito il 20 marzo di quest'anno, quindi poco più di un mese fa. Come sentite, la voce non è più quella di Steve Souza, ma Steve Souza, essendosene andato a inizio del 25, è stato rimpiazzato da Rob Dukes, che già aveva cantato con loro precedentemente, ed è quindi l'attuale cantante degli Exodus. Fighissimi comunque i brani degli Exodus dell'ultimo periodo, uno più figo dell'altro, quelli che ho passato secondo me. Questo qui è bello cadenzato, dummoso, pesante. Io a livello ufficiale vi passo 2 minuti d'odio, 2 minutes 8, che come ascolterete a breve è di tutt'altra pasta. Bene, siamo arrivati quindi alla fine. Saluto e ringrazio le creature viventi e non all'ascolto di questo appuntamento numero 54 per Non è la bobina, in compagnia di Sergio SG e degli Exodus. Do appuntamento, per chi vuole continuare a farsi del male, a giovedì prossimo con un'ennesima puntata del contenitore rock pop anni 2000, in questo caso il primo decennio dei 2000, all'interno di Accompagnare la notte. Per Non è la bobina ci sarà qualche replica e poi ci si risentirà più o meno tra un mesetto con un altro appuntamento ufficiale monografico che presumibilmente sarà dedicato a un gruppo che magari, se dico Flotsam e Jetsam, alla maggioranza delle creature viventi non all'ascolto può dire non molto, ma magari se dico Jason Newsted qualcosa in più dirà. Bene, buon ascolto dell'ultimo brano, intitolato appunto 2 minutes 8, che dura ben più del doppio in realtà di 2 minuti. Una buona notte, e l'auguro anche a me stesso che in questa mi ci butto, e a risentirci alla prossima. Abbiamo sentito pure il violino negli Exodus.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

contatto è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.